0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Tra poco fantastichiamo sugli artisti esistenti o anche del passato che porteremmo sul palco della nostra città. Ne parliamo tra poco in diretta qui su Radio Selene. Subito adesso i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, e poi Go West, We Close Our Eyes.

Era il 1985 e questo gruppo, i Go West dall'Inghilterra, uscivano e facevano veramente faville. Allora, siete su Radio Selene, poco fa abbiamo parlato di questa possibilità di vedere i Coldplay in concerto in Puglia, più precisamente a Bari, nella prima metà di luglio. E abbiamo cominciato un po' a fantasticare. Ecco, però, cominciamo a fantasticare ancora di più. Cioè, i Coldplay potrebbero venire a Bari, però fantastichiamo proprio nell'assurdo. Cioè, per esempio, che ne so, siccome si parlava tempo fa, e l'ho ascoltato proprio dalla nostra Maria Rita Minoia qualche mattina fa, qui su Radio Selene, che Phil Collins potrebbe tornare a fare musica, a fare concerti. Ipotizziamo un Phil Collins in Puglia. Non lo so. Quindi, viaggiamo tutti con la fantasia. Vi chiedo, se voi poteste scegliere un solo artista da vedere dal vivo, anche del passato, chi portereste sul palco della vostra città? Che ne so, appunto, un Phil Collins a Mola di Bari. Che ne so, lì vicino al castello si fanno tanti di quei concerti così belli. Quindi, che ne so, fantasticate con noi. Il numero è sempre quello per le vostre belle note vocali, perché vi vogliamo ascoltare, oppure i vostri messaggi scritti al 347-7272-274. Adesso, Elisa.

Lisa con la sua canzone nuova Kintsugi qui su Radio Selene. Gli ho chiesto se potesse scegliere un solo artista da vedere dal vivo anche del passato, chi portereste sul palco della vostra città? Allora, sono arrivati un po' di messaggi, alcuni molto fantasiosi, ma era quello che vi avevo chiesto. Quindi anche del passato, per esempio Mary da Molfetta mi scrive senza dubbio George Michael. E io già ho visualizzato il ciuffo di George Michael dei tempi sulla banchina di San Domenico a Molfetta. Sarebbe, cioè, un'immagine stupenda. Poi c'è il nostro amico Leonardo che dice ne scelgo due, entrambi italiani, uno del passato e uno attualissimo, Domenico Modugno e Vasco Rossi. Ecco, vabbè, caro Leonardo da Taranto, Vasco Rossi è come un po' se ci venisse a Taranto. Sì, gli manca il concerto allo Iacovone, però più o meno bazzica quella zona lì, la zona di Castellaneta Marina. Domenico Modugno sarebbe molto interessante. Ne leggo un altro, poi gli altri li leggiamo tra pochissimo qui su Radio Selene. C'è Carmela da Varese che mi dice io vorrei vedere Eros Ramazzotti. Non lo so se a Varese ha mai fatto un concerto da quelle. San Siro ne ha fatti tantissimi, quindi non so, però magari sarebbe bello vederlo nei propri paesi. Allora, se avete ancora voglia, la domanda di oggi è questa: se poteste scegliere un solo artista da vedere dal vivo anche del passato, chi portereste sul palco della vostra città? 347 72 72 274.

0: E Soul to Soul 1989 Back to Life qui su Radio Selene. Stavamo fantasticando su alcuni artisti, portandoli nelle proprie città. Annunzio, mi scrive: io se potessi porterei Lucio Dalla, visto ad Andria nel lontano 1987, allo stadio con la canzone Caruso. Vedi, questo deve essere un bellissimo ricordo. Invece, inventando di sana pianta, c'è Giuseppe da Bari con la sua nota vocale. Vai, Giuseppe.
1: Sì, buonasera. Io avrei un desiderio. Io l'ho già visto, ma lo rivedrei a Bari, e ho in mente anche la location da dove potrebbe uscire.
0: Hai pensato
1: dal portino della muraglia, e tutti giù a vederlo. Mi piacerebbe vedere il White Duke David Bowie. Ciao ragazzi.
0: Ciao Giuseppe, no, meraviglioso. Hai dato l'idea, solo che non c'è più David Bowie, altrimenti sarebbe stato molto bello. Un po' di anni fa, poi magari Gigi in cuffia, se ti ricordi l'anno dimmelo pure, allo Stadio della Vittoria, però durante gli anni d'oro, quelli ruggenti, gli anni 80, i Duran Duran si esibirono a Bari, appunto allo Stadio della Vittoria. Adesso si presentano con una canzone nuova, nuovissima, creata, proprio scritta, creata, prodotta, suonata insieme a Nile Rodgers, che parla degli anni di oggi, gli anni del 2020. Una canzone nuova, dice di non odiare gli anni che stiamo vivendo, perché sono giusti. Duran Duran e Nile Rodgers insieme, Free to Love.

Put It In A Love Song, Alicia Keys, qui su Radio Selena. A proposito di canzoni d'amore, è uscita una canzone nuova di Giorgia, una nuova canzone d'amore che racconta la storia d'amore anche abbastanza delicata, tra vulnerabilità, paure, voglia di proseguire questo percorso insieme di questa coppia. È una canzone che è stata pubblicata all'interno di G più 1, che è l'album dello scorso anno, rieditato con delle tracce nuove, tra cui questa, Parafulmini, Giorgia, su Radio Selene.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Abbiamo ancora un'oretta da passare insieme qui su Radio Selene fino alle 18 circa. Ancora buon pomeriggio. Spero tutto bene, la musica la mettiamo noi, quindi state tranquilli. Subito Bob Sinclair insieme a Kaisa con la sua I Can Wait, e poi May, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Salmo e Colapesce qui su Radio Selene. Adesso ascoltiamo una band un po' napoletana, un po' fiorentina, un po' inglese, che nel 2000 usciva con una canzone che parlava di un profondo desiderio di libertà e invitava a fuggire dalla routine e a scoprirsi un po' di più a livello personale. Loro sono i Planet Funk, loro nel 2000 con questa hanno spaccato tutto. Chase the Sun.

0: Questa è
1: ancora buon pomeriggio, state ascoltando noi, state ascoltando Radio Selene. Tra poco vi devo portare un po' a comprare delle case a un euro. In che senso? Ve lo spiego tra poco. Subito Marrakesh e Guè, Casini e poi dal 2005 i Depeche Mode.

Precious, questa canzone di Depeche Mode del 2005. Siete su Radio Selene, ancora buon pomeriggio. Vi ho lanciato un po' questa questa affermazione un po' provocatoria, no? Delle case a un euro in Puglia. È realtà, ok? Perché questa iniziativa è già presente in numerosi borghi italiani. L'iniziativa si chiama proprio Case a un euro ed è nata nel 2008 in Sicilia, poi si è sviluppata in tutta Italia, anche in Puglia. È una realtà consolidata, pensata per contrastare quello che è lo spopolamento che da decenni svuota i centri storici dei piccoli borghi. Sono ammessi sia i privati cittadini italiani e stranieri e anche le imprese individuali. Qual è la finalità per cui possono essere acquistati questi immobili? Di tipo turistico, ricettivo o abitativo. Per il 2026 l'unico borgo pugliese ad aver aderito a questa iniziativa è Biccari. Quindi siamo in provincia di Foggia, sui Monti Dauni, 2600 abitanti, inserito, se ci siete stati, in un paesaggio di pregio. È un paesaggio, un posto meraviglioso. Il sindaco di Biccari ha deciso di non limitare a inserire gli immobili da ristrutturare completamente, perché possono un po' allontanare dall'acquisto, ma anche alcuni già parzialmente abitabili, con prezzi che variano tra un euro, quindi è vero, però chiaramente sono quelli totalmente da ristrutturare, e 30.000 euro. Questo ha fatto sì, insomma, ha generato fino ad ora, dal 2021 ad oggi, una compravendita di 20 immobili che hanno generato 650.000 euro e ha avuto un impatto importante per quella che è la comunità. Non ci sono vincoli di residenza, magari un'idea per un possibile cambio vita.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini qui su Radio Selene. Non è un errore, è solo meravigliosa la notizia che vi sto per dare. In realtà ne hanno già parlato i miei colleghi su Radio Selene dell'Estranea, il film papabile tra i candidati all'Oscar, film pugliese di un regista coratino, insomma dopo il debutto alla Mostra del Cinema di Venezia, il film del regista Paolo Strippoli, quindi lo ricordiamo, Made in Corato, che potrebbe rappresentarci agli Oscar, arriva nelle sale italiane fra pochi giorni, quindi l'8 di ottobre, e sarà protagonista di 3 appuntamenti speciali in Puglia alla presenza del regista e del cast. Dove? Ve lo dico tra poco. Allora, giovedì 8 ottobre dalle 21:30 allo Showville a Bari, quindi ci sarà lui, il regista e parte del cast. Venerdì 9 novembre a Luci a Molfetta alle 20:30 la sola presenza del regista, per tornare anche un po' a casa, visto che comunque Corato Molfetta è molto molto breve. E poi sabato 10 ottobre a Luci di Gioia del Colle alle 18:30 l'appuntamento. E, per chi l'ha visto, ha detto sì, è un thriller psicologico, quindi sicuramente c'è un po' di suspense, però c'è questa Puglia che fa da sfondo alla storia, è una storia molto complessa, dice che ne vale la pena. Io mi fido della persona che l'ha già visto, come ha fatto a vederlo, sai, VIP come sono fatti così. Nel cast Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, quindi tra pochissimo potremo vedere questo film che ci potrebbe rappresentare molto bene anche agli Oscar. Dita incrociate, adesso torniamo indietro di 3 anni. Sam Smith, I'm not here to make friends, su Radio Selene.

Holly Johnson con la sua Americanos qui su Radio Serena, un tuffo alla fine degli anni Ottanta. Allora, a proposito di Puglia, non so se qualcuno di voi ha fatto un tuffettino, oltre che negli anni Ottanta, anche al mare, perché sto vedendo, insomma, visto il bel tempo del primo fine settimana di ottobre, che ha tenuto proprio spalancate le porte della nostra Puglia turistica, lidi aperti, visitatori, un sacco di stranieri, c'è anche da dirlo, che si stanno godendo le temperature gradevoli, il mare proprio che ti invita a tuffarti, a fare un tuffo rigenerante. La cosiddetta autobrata, ne abbiamo parlato anche nella scorsa settimana, che sta coprendo tutta la Puglia, dal Gargano fino al Salento, passando per le calette di Monopoli. Io lì ho visto tante persone che ieri sono godute la domenica al mare. Ecco, volevo chiedere, qualcuno di voi è al mare in questo lunedì, qualche fortunato? Il numero è sempre quello, 347 7272 274. Fateci godere.

1997, l'amore vuole amore, Michele Zarrillo qui su Radio Selene. Rimaniamo più o meno negli anni 90, perché il 9 ottobre esce la seconda stagione della leggendaria storia degli 883, serie TV appunto su questi due ragazzi di Pavia. La nuova stagione si chiama Nord Sud Ovest Est, dal 9 ottobre su Sky 1, e stanno uscendo un po' di celebrazioni di quegli anni lì, quindi siamo nel 1993. E Max Pezzali e Mauro Repetto per l'occasione si sono riuniti e hanno parlato un po' di come hanno creato i primi due album degli 883. Tutto questo finirà all'interno di un vinile, proprio completamente un dialogo tra di loro. Si chiamerà La Tavernetta Radio Show, quindi è molto simile a un programma radio però inciso su vinile. A proposito di 883 di Max Pezzali, è uscita la sua nuova canzone, l'ascoltiamo qui su Radio Selene, si chiama Le Ali.

0: Questa è
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 6 ottobre 2026 è il 279esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:13 e tramonta alle 18:43. I santi del giorno sono San Bruno e Sant'Alberta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 ottobre del 1889 viene inaugurato il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Nel 1924 la voce della violinista Inés Donarelli annuncia l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma. Comincia da qui la storia della radio in Italia. Nel 1956 il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nel 1966 l'LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti. E nel 1995, per la prima volta intorno a una stella simile al Sole, la 51 Pegasi, viene avvistato un pianeta extrasolare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 ottobre del 1929 in 9 città italiane viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 ottobre del 1972 Claudio Baglioni rilascia l'album Questo piccolo grande amore. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza idea. E nel 2000 Mina pubblica il disco Dalla terra. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Le Corbusier. Nato alla Chaux-de-Fonds il 6 ottobre 1887 e scomparso a Roccabruna il 27 agosto 1965. Architetto, urbanista e pittore, è considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea. Ricordiamo anche Paolo Valenti, nato a Roma il 6 ottobre 1922, qui scomparso il 15 novembre 1990. Giornalista e conduttore televisivo italiano, ideatore nel 1970 di una delle trasmissioni sportive più popolari della televisione italiana, 90esimo minuto. Ha condotto 90esimo minuto e compie oggi gli anni Paola Ferrari. Nata a Milano, è una nota giornalista e conduttrice di alcuni dei programmi sportivi più seguiti dal pubblico italiano. Spegne 66 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 ottobre del 2020 di Eddie Van Halen, tra i big assoluti della chitarra. E il proverbio del giorno è: chi risponde a una beffa insulsa di un malanno ne fa due.
0: Stai ascoltando

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 Ter Salentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare. I rapporti si rafforzano e cresce l'armonia.

0: cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro, in coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone, con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine, il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci. Anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro, un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario, chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando Radio
2: Serene. Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Sono io, buongiorno, buongiorno. Chi è che ha sonno? Chi è che avrebbe preferito rimanere a letto senza curarsi del mondo fuori? Ho alzato la mano anch'io, io una di voi. Buongiorno mattinieri, mi stavo facendo una domanda stamattina, ma quanto durano in media i raffreddori? No, perché siamo al giorno 12 per quel che mi riguarda. Guardo Silvio Tempesta, ma lui non è un dottore, è colui che si occuperà della parte tecnica. Non devo andare a guardare su internet, devo chiamare il medico. Va bene, tutto chiaro, siamo in diretta, buongiorno e buon martedì, oggi 6 ottobre 2026 e se parliamo di ottobrata, beh, guardate fuori perché c'è un cielo meraviglioso e con questa bella fotografia possiamo cominciare la puntata di quest'oggi.

0: Oggi, maledetto me, su Radio Selene. Quest'ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma Al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di Al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dallara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie, ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno radio, buongiorno Vincenzo, me padre a me, ma ogni volta che sento questo nome mi ricordo di Totò. Va bene, Vincenzo comunque è di Bari, buona mattinata anche a te, grazie per essere con noi e per aver scelto Radio Selene. Noi ripartiamo da LP e poi Loredana.

Ninna nanna, ninna nanna, questa cosa non ce la doveva fare il nostro programma sulle musicale. Onofrio Ambrosino, Lidana Bertè, ninna nanna, buonanotte. Qui stiamo tanto cercando di svegliare gli ascoltatori, però rimane una bellissima canzone questa, Lidana Bertè, su Radio Selene, 7:15 del mattino. Ma guarda un po', che rabbia, che rosicamento. C'è Anna Maria che ci manda la foto mentre ancora nel letto riprende il cielo fuori, perché ha comunque alzato le tapparelle. Bello il cielo stamattina, eh? C'è un bel sole, una bella giornata, così sarà ancora per qualche giorno, pare, perché insomma le condizioni del tempo dovrebbero cambiare, ne abbiamo parlato proprio ieri. Buongiorno anche a Mimmo che si sveglia con Radio Selene tutti i giorni, grazie. E poi mattinieri dei mattinieri, Piero, buongiorno, di Bisceglie, lui è sveglio dalle 5:30, ma siamo là, pure io 5:15, anzi stamattina alle 5, che nervoso quando ti svegli un quarto d'ora prima. E comunque l'orario più o meno è quello, siamo mattinieri, siamo nella stessa barca, condividiamo tutto ciò ogni giorno della settimana insieme, da lunedì al venerdì. Volete il nostro numero WhatsApp? Avete voglia di farci sapere che ci siete dall'altra parte, anche per un semplice buongiorno, o se volete richiedere una canzone, vediamo un po', ce la mettiamo tutta, per accontentarvi. 3 4 7 7 2 7 2 2 7 4. Avete scritto? Speriamo di sì, anzi memorizzatelo nella vostra rubrica. Hey.

Elena, buongiorno Valerio, ciao. Beh, stamattina facciamo così, dai, tutti saluti. Leda, che bel nome Leda, da Putignano, buongiorno a voi, addirittura grazie di esistere, sei troppo buona. Io la sveglia tutte le mattine alle 6, ma salvo uno dei miei cani, puntualmente ogni santa mattina ci sveglia alle 5.42, no, preciso lui, sveglia tutta la compagnia, certe volte lo mangerei, che nervi, meno male, poi accendo la radio, ma meno male che accendi la radio, sono contenta. E poi il piccolo Leo, piccolo grande Leo, ci sta ascoltando da Roma. Ciao alle 5. I bambini non si dovrebbero svegliare, i bambini, i ragazzini non si dovrebbero svegliare alle 5 e un quarto, alle 5 e mezza, no, e non dovrebbero, e le scuole dovrebbero iniziare più tardi. No, i genitori non sarebbero molto felici di questo, però salutiamo anche loro. Fabio, ciao Rosanna, buongiorno. Torniamo in Puglia con Rosanna che di Bisceglie, ben svegliati. Ben svegliati a tutti, lo so che ha tutto un altro, diciamo, sapore, svegliarsi con il sole, quindi è chiaro che siamo più contenti. Noi saremo qua fino alle 9, questa mattina abbiamo ripristinato il nostro orario, quindi rientra Rebecca alle 11 e prima di lei Ilia D'Arpa. Questa è la mattina con le voci femminili di Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
7: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
8: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Auguri!
8: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
9: Grazie, grazie.
8: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Ciao.
9: Grazie mille, buona giornata.
10: A te, buon compleanno.
8: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Radio Selene.

0: lei, ma resto senza parole quando ci sono canzoni del genere in onda. Rita Franklin, Think, su Radio Silene.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi martedì 6 ottobre 2026. L'alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l'arrivo di aria più umida, responsabile di un lento aumento della nuvolosità da questo pomeriggio sino a cieli nuvolosi dalla sera, ma senza piogge. Venti deboli con mari quasi calmi. Le temperature saranno stazionarie con minime di 15 gradi e massime di 26 a Foggia.
1: Stai ascoltando?

città degli angeli. Ah, oh, la città delle zanzare. Mi stavo specchiando. Ho tre punture di zanzare. Ma ancora le zanzare. Sì, a quanto pare sì, e non è un problema soltanto mio. Nonostante sia già autunno, non c'è pace. Le zanzare sono ancora lì, in agguato. Vieni. Cioè, senza questa presenza quotidiana che continua, dicono ci dobbiamo armare di pazienza. Vabbè, ma quella è finita già da un po', perché tutta l'estate effettivamente sono stati molto presenti. Perché ci sono ancora tante zanzare in ottobre? A quanto pare il problema riguarda principalmente questa zanzara tigre. Stronza, diciamo la verità, si chiama così. La sua presenza è determinata da diversi aspetti, almeno questo è quello che fa sapere l'Istituto Superiore di Sanità, perché riguarda la temperatura, le ore di luce, la presenza di acqua, la vegetazione. Bisogna stare attenti all'acqua che si forma lì anche nei vasi, per esempio. E quindi fino a quando le temperature saranno così gradevoli, loro saranno presenti, e chiama le fesse. Intanto tre questa mattina, soltanto tre. Vabbè, Giusy Ferreri, la riascoltiamo con Vuoto Cosmico. Io

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon martedì mattina da Radio Selene, buongiorno, buongiorno a tutti voi. I social li usiamo, fanno parte della nostra vita, sono una parte fondamentale della nostra vita. Allora perché non parlarne? Sarà l'argomento di questa mattina, ma più tardi. Subito Somber e Aiello.

0: Staying Quiet su Radio Selene. La prossima canzone, ecco, quando ho letto il nome dell'artista ma anche il titolo della canzone, ma fa poca differenza per quel che mi riguarda perché io amo tutto il suo repertorio, mi si è aperto un ricordo, mi è tornato alla mente un ricordo che è un po' quello che è quello che vogliamo che succeda anche a voi quando c'è una canzone qui su Radio Selene. Io ho ricordato i miei pomeriggi in cui con un'amica ci mettevamo lì sul divano con il 33 giri, i suoi 33 giri, ascoltavamo e ci raccontavamo e in qualche modo cercavamo di capire ma di che cosa voleva parlare in questa canzone. Ecco, questa canzone parla sicuramente di sogni ma parla anche di solitudine, lo fa in maniera proprio delicata. Lui è Ron Joe Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare mi direbbe tu come stai stasera.

0: Paradiso su Radio Selene. Le notizie per noi, in linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev, arrivato dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia nel frattempo svela al Financial Times, sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante.
2: In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto, durante il gabinetto politico-militare israeliano di domenica sera, il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta dell'intelligence specifica preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo.
3: L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio.
2: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
3: La cronaca: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il 21enne ricoverato in gravissime condizioni a Napoli. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura dove è stata denunciata per lesioni gravissime.
2: Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dallara di Bologna la Turchia per 3-1. L'incontro è valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti ed è seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europa della prossima estate.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
9: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Utilizzate i social e quale fra tutti vi piace e perché? Quante domande stamattina, sembra un'interrogazione, ma sì, se vi va rispondetemi 347 7272274. Subito Ernia e poi Coldplay.

su Radio Selene, buongiorno. Ma voi utilizzate i social? Tra tutti quelli che utilizzate, quale che vi piace di più e perché? Io ho una classifica dei social più popolari in Italia. WhatsApp? Eh sì, è al primo posto in Italia per messaggistica. Facebook è molto attivo tra tutte le fasce d'età. Instagram, che rimane leader per la condivisione delle foto, dei video soprattutto. E c'è il TikTok, che è molto molto amato ancora dai più giovani. Però perché noi utilizziamo i social? Quali sono le motivazioni proprio profonde che ci spingono ad utilizzare i social, a sceglierne alcuni piuttosto che altri? Hanno provato a dare una risposta. Cerchiamo di capirci qualcosa stamattina. Allora, ci sono varie categorie: quelli che usano i social più volte a settimana e che contribuiscono in qualche modo a definire l'identità della persona. Tra questi Facebook vince, si conferma il maggior rappresentante, addirittura l'84% delle persone che sono state intervistate hanno dato questa risposta. Poi c'è YouTube, poi c'è Instagram. Una menzione speciale va fatta a WhatsApp, perché i consumatori non considerano proprio come un vero servizio di messaggistica, ma un social a tutti gli effetti, perché attraverso WhatsApp girano un sacco di cose, no? C'è la condivisione di tanti video, la notizia per prima arriva sui gruppi magari di cui facciamo parte. Dobbiamo anche considerare le generazioni, quelle un po' più giovani, quindi tra i 15 e i 24 anni. Anche qui vince molto WhatsApp, sono sempre lì che scrivono i messaggi. Instagram, perché vengono utilizzati prevalentemente per farsi i fatti degli altri, cioè inutile girarci intorno. E Instagram invece rimane il canale di riferimento per seguire le celebrità. Ci piace tutto questo? Li utilizziamo? Sì? No? Perché? Quale vi piace più di tutti? Su quale magari vi sentite un po' più, tra virgolette, a casa? 347-7272-274. Potete inviare un WhatsApp, visto che ne parliamo, una nota vocale, perché attraverso WhatsApp si possono anche utilizzare le note vocali. Vediamo un po' che cosa viene fuori dai nostri ascoltatori questa mattina.

Zan su Radio Selene. Vediamo un po' che cosa viene fuori dai vostri WhatsApp stamattina. Ti rispondo alla domanda: usate i social, quale usate di più, perché preferite uno piuttosto che un altro? Ti rispondo: io non uso i social a livello personale, solo aziendale per la vendita online del mio prodotto, e se ne occupa la mia segretaria. WhatsApp per amici, voi e gruppo Calcetto. Siamo onorati. Grazie, buona giornata. Essendo un autista, quando posso uso TikTok e Instagram. Grazie per aver fatto questa precisazione. Ciao, sono Domenico da Andria, uso sia Facebook che Instagram, li uso in primis per farmi i fatti degli altri. Evviva la sincerità, diciamo che ci ritroviamo con quello che abbiamo appena raccontato. Ancora un altro ascoltatore di Andria, Gianluca: io non sopporto Instagram, pochi contenuti, ognuno gioca a chi posta la vita più falsa, osceno, imbarazzante. Buongiorno a te. Gianni da Bisceglie: WhatsApp comodo e gratis. Damiano da Brindisi: nessuno, perché non vengono usati per il motivo per cui sono nati, ma molti li usano per spiare le persone. È un po' vero, ci siamo abituati a tutto questo. 347 727 2274, questo è il nostro numero WhatsApp. Note voi

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Susan Vega su Radio Selene. Noi invece torniamo ai social, così chiudiamo la parentesi aperta questa mattina, perché mi è scattata, come dire, la curiosità. Usate i social? Sì, perché? Soprattutto quali preferite fra tutti? Allora, qualche altro WhatsApp: il mio preferito è sicuramente Instagram, target di persone relativamente giovane, in linea con i miei interessi. E poi imparo anche. Mattia, buongiorno. TikTok l'ho rivalutato moltissimo. Gian Domenico da Bari: al momento ti direi Instagram, seppur mi sento un po' più a casa con Facebook. Buongiorno a Loredana di Molfetta, nota vocale.
1: Buongiorno, sono Gaetano da Bari. La mia opinione: se li chiudono tutti salviamo le prossime generazioni.
0: Come non essere d'accordo con te, in teoria. Poi la pratica è un'altra realtà. Nota vocale.
2: Buongiorno. Dunque, io preferisco guardare Instagram e TikTok perché si propongono molte cose live e posso vedere molte cose della mia amata Puglia ed essere partecipe per tutto e su tutto. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, che non vivi in Puglia, questo chiaramente ci dispiace molto. E poi Marina mi scrive da Grottaglie: sono una pioniera per quanto riguarda Facebook, la creazione del mio primissimo account risale niente poco di meno che all'anno 2004-2005 e a quanto pare non si è ancora stancata. Grazie per il vostro contributo anche per la puntata di questa mattina. Riascoltiamo Annalisa e Madam, questa è Amica.

su Radio Selene. Pensate, la novità di questa mattina si lega un po' all'argomento che abbiamo trattato e andiamo a chiuderlo proprio anche in musica. È un singolo questo nuovo che invita chi ascolta questa canzone a mettere giù il telefono per riconnettersi e ballare. Quindi pensate a ballare. Lei balla benissimo, tra l'altro mi ricorda sempre di più i tempi di quando Madonna era giovane, sempre molto sexy, sempre molto provocante, sempre circondata da uomini bellissimi. Sto parlando di Miley Cyrus. Let's go.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano.

0: Questa è Radio Selene.
1: Le prossime due canzoni qui su Radio Selene, Angelina Mango con Marco Mengoni e poi la versione di Mina di Vento di Passione. Grazie Silvio Tempesta, lui si è occupato della parte tecnica. Io torno domattina 7 meno 5 puntuali mattinieri. Buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ed eccomi qui puntuale anche in questo nostro martedì insieme. Siamo già al 6 di ottobre. Buongiorno, buongiorno a voi che magari vi siete svegliati da poco, a voi che siete già al lavoro, a voi che vi siete alzati prestissimo all'alba questa mattina, come la nostra Maria Rita Minoia che si sveglia all'alba per dare il buongiorno e il benvenuto a tutti quanti voi che scegliete ogni giorno di essere dei nostri qui su Radio Selene. E allora bentrovati a tutti quanti voi, bentrovato anche a Silvio Tempesta che come sempre è pronto a occuparsi della parte tecnica. E voi siete pronti ad essere dei nostri anche quest'oggi, ad ascoltare, a farvi accompagnare dalla nostra musica? Come sempre poi i vostri messaggi, le vostre note vocali. Attenzione perché oggi avrò più bisogno di note vocali che di messaggi, ma di questo ne parleremo tra poco. Ricordate solo il numero 347 7272 274, ma subito si inizia con la nostra musica e quest'oggi iniziamo con John Legend.

così dolcemente, in maniera decisamente soft questa mattina, magari per qualcuno che si sta svegliando adesso. Ci sono tranquilli. PDA John Legend qui su Radio Selene. Buongiorno, sono le 9.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi donne che siete a casa già a riordinare, vi vedo e siete in tante, a voi che state lavorando, a voi che siete in giro, a voi tutti quanti che anche oggi avete scelto noi di Radio Selene. La musica che si ferma, ma giusto una manciatina di minuti, perché adesso diamo spazio alla nostra redazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Anche la Puglia è stata coinvolta dall'operazione della Guardia di Finanza condotta nelle ultime ore in diverse province italiane, che ha fatto luce su un giro di false assunzioni da parte di imprese fantasma per non pagare le tasse. Sequestrati beni per 37 milioni di euro ritenuti profitto della somministrazione illecita di manodopera e del relativo riciclaggio. Disposte oltre 40 perquisizioni nelle province di Ravenna, Rimini, Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce, 22 le persone indagate. Un assalto è stato compiuto ieri pomeriggio ai danni di un furgone portavalori lungo l'autostrada A14 al casello di Foggia, nella zona industriale. 4 automezzi sono stati dati alle fiamme, la strada disseminata di chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. Durante l'assalto, fallito, sono stati sparati diversi colpi d'arma da fuoco, ma nessuno dei vigilantes a bordo del mezzo blindato è rimasto ferito. Sul posto diverse pattuglie delle forze dell'ordine. Sul caso sono in corso indagini. Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle campagne di Giovinazzo nel pomeriggio di ieri. A segnalare la presenza del corpo, che potrebbe appartenere ad un 37enne di Molfetta, è stata una telefonata al 112. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero segni che farebbero pensare ad una morte violenta. I carabinieri indagano per accertare le cause della morte. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Inaugurata ieri pomeriggio a Bari la nuova sede dell'associazione intitolata Michele Fazio, il 15enne vittima innocente di un agguato mafioso compiuto a Bari Vecchia il 12 luglio 2001. Il locale, un bene confiscato alla mafia da lungo tempo in disuso, è di proprietà del comune ed è affidato al Circolo Arci Libera. Sarà gestito con Pinuccio e Lella Fazio, i genitori di Michele, che da quel drammatico 12 luglio sono in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, con eventi e manifestazioni nelle piazze e nelle scuole di tutta Italia. Il nostro impegno è cercare di riprenderci il quartiere, di non lasciarlo nelle mani delle mafie, renderci fari, far ritornare a sorridere per salvare le nuove generazioni, ha detto il papà di Michele, Pinuccio Fazio, in occasione del taglio del nastro. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
5: Festeggia incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene.

Era il 1983, un indimenticabile, sempre presente Enrico Ruggeri, che abbiamo ritrovato questa mattina nel nostro appuntamento qui su Radio Selene, Coniglia d'Arpa con voi fino alle 11. Allora, quest'oggi parliamo un po' di questo nostro patrimonio culturale, il dialetto, che in alcuni posti va quasi scomparendo, ed è terribile tutto questo, perché insomma il nostro dialetto fa parte veramente di noi, della nostra vita, molte frasi, no? Che magari abbiamo sentito dai nostri nonni, dalle nostre mamme, dai nostri papà, e che forse pian pianino stanno scomparendo. Basta sentire la generazione Z che uno si chiede: ma come parlate? E allora invece raccogliamo questo patrimonio importante, conserviamolo. Sentite un po' che cosa accade a Celle di San Vito, nel Foggiano, uno dei comuni più piccoli della Puglia, dove praticamente si parla ancora una lingua davvero particolare, il franco-provenzale, arrivato tra l'altro qui secoli fa e tramandato di generazione in generazione, un po' come nel sud Salento, nella Grecia salentina, dove si parla il greco di origini greche. Ma torniamo a Celle di San Vito. Cosa sta accadendo? Per evitare che questo patrimonio vada perduto, è nato un progetto bellissimo: costruire un dizionario raccogliendo le parole direttamente dagli abitanti. Cioè, praticamente è un dizionario porta a porta, no? Si va a casa, toc toc, ciao, senti, ma qual è la parola in dialetto che più ti piace? E lì praticamente, insomma, tutte quelle parole che magari rischiano di scomparire, loro hanno deciso di inserirle in questo dizionario. Si ascoltano soprattutto ovviamente gli anziani, no? E quindi si recuperano proprio termini, espressioni, modi di dire, ricordi, perché noi lo sappiamo perfettamente che dietro una parola antica spesso non c'è soltanto una tradizione, una traduzione, c'è un mestiere che non esiste più, una ricetta, un'abitudine, una storia di famiglia. Bene, è proprio di questo che parleremo tra poco. Intanto la nostra musica con Anna Oxa.

mondo di Anna Oxa su Radio Selene. Su Radio Selene oggi vogliamo parlare di noi, cioè conoscete il dialetto, vero? Lo parlate? C'è qualche frase in particolare che non vorreste mai che scomparisse? Non lo so, tipo ad esempio ci sono proprio quelle frasi tipiche, no? Che uno se c'è si beggio, che sta a significare quanto sei bello, no? Ma detto proprio in dialetto tutto un altro sapore, un altro colore. O ad esempio, che ne so, in Salento per dire dai sbrigati, facciamo in fretta, cioè si usa dire questa frase, mename, cioè dai muoviti, datti. E allora voglio sapere un po' le vostre frasi, no? Qual è una parola, una frase in dialetto che non vorreste mai scomparisse? Se mi inviate le note vocali decisamente meglio, dai che vi voglio sentire.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Che perla questa canzone, la sua voce che veramente, ma veramente una carezza al cuore, siete d'accordo con me? Beautiful That Way di Noah qui su Radio Selene. Su Radio Selene stiamo parlando di dialetti e di frasi che non vorremmo mai sentir scomparire, che vorremmo sentire sempre. Allora vi sto chiedendo qual è quella frase o quel modo di dire che insomma vorreste non scomparisse mai. Bene, allora voglio iniziare subito con, gioco in casa con Anna che è di Lecce, che dice: allora, mia nonna diceva sempre "c'è bello, c'è bello", anche davanti alle cose più semplici. È vero, quando bisogna apprezzare tutto da noi si dice "ma c'è bello". Voglio salutare anche Cosimo da Brindisi, invece da noi sentivo dire spesso "sciamo", che sta a significare andiamo, no? Ebbene, mia madre lo gridava dalla porta e significava che avevi circa 3 secondi per farti trovare pronto. Sì, era anche un modo di dire sciamo, o magari in casa sciamo, cioè sbrigati, datti da fare. Lello invece dice una frase in dialetto, un vaffan, ma non posso dirlo, sono una

0: della voce, perché poi ci sono delle voci che non hanno bisogno di presentazioni, perché a volte bastano veramente poche note, no? Per tornare immediatamente in quegli anni, in 90, in questo caso 80-85, con Tracy Thorn, la sua voce, insieme a Ben Watt, che poi è suo marito, gli Everything But The Girl, che abbiamo ritrovato quest'oggi. A proposito, sappiatelo, sono tornati in studio, elegantissimi come sempre, sono al lavoro per nuova musica. E a proposito di nuova musica, ecco qui una bella novità su Radio Selene, Tiro Mancino insieme alla voce elegante di un'altra grande artista, Simona Molinari, insieme con questo Nuvole.
1: Fammi sapere.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono le 9.46, questa è sempre la nostra prima ora insieme. Radio Selene ad accompagnarvi insieme a voi, ci sono io, Ilia D'Arpa, c'è la nostra musica e in questo momento c'è anche lui, Harry Styles.

insieme da Radio Selene ed eccola qui, lei sempre molto elegante. Tra l'altro vogliamo anche ricordare che in questo 2026 lei sta celebrando ben 60 anni di carriera e continua a fare sempre nuova musica. Patti Pravo.

0: In Texas, da tenere d'occhio e d'orecchio questa ragazza, si chiama Ella Langley. 4 minuti dopo le 10 su Radio Salene torna nuovamente l'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Salene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa. La maggior parte è stata abbattuta dalla difesa antiaerea, inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale, ha precisato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia.
2: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia, è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle, che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
3: Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza di governo, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrative di maggio. Un'ipotesi che poco dopo lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura prevista nell'autunno del 2027 nel rispetto delle prerogative del Quirinale.
2: La cronaca: sono 3 le persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i 2 titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La Procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte.
3: Si è spento a 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì. Autore della saga dei Clifton e di Caino e Abele, nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri.
2: Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Ieri il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi, e quanto reso noto da Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.

Grande musica su Radio Selene che non vi abbandona mai. Sapete perfettamente, non parliamo di storia, di territori che ci appartengono, parliamo della Puglia, ma parliamo anche dell'Appia, no? L'Appia Dei, che tra l'altro voglio ricordare

ci appartiene. In Puglia, Ostuni, Traiana Viva ha proposto tra l'altro proprio passeggiate lungo l'antico tracciato rievocando Roma, quindi le rievocazioni romane e persino l'archeo cucina, no? Quello che si cucinava, che si mangiava tanto e tanto tempo fa. Beh, c'è una bella notizia, perché quasi contemporaneamente è emerso, pensate, un nuovo tratto di strada antica a circa 100 metri dal parco archeologico di Muro Tenente, che è qualcosa insomma che appartiene soprattutto a me, visto che ormai sono latianese d'adozione, perché si trova proprio lungo la provinciale 73 Mesagne Latiano e tra l'altro è ben conservato e il suo orientamento è coerente con un altro tratto antico individuato nel 2019, quindi potrebbe proprio appartenere, pensate, all'Appia verso Brindisi, anche se ovviamente in questo caso serviranno le indagini archeologiche per stabilirlo. Che cosa ci riportano questi scavi?

0: i Maroon 5, mentre noi stiamo così continuando ad accompagnare tutti, ma proprio tutti quanti voi, con la nostra musica, eccoci qui a farvi fare un tuffo nel passato. Siamo nel 1985 e di lui, Vasco Rossi, che ritroviamo con un suo grande successo ed il suo Dormi, dormi.
1: Stai

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola.

0: and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

E anche per lei, anche se ancora di grinta, di energia, ne ha veramente da vendere. Questo era l'anno 1986 con Papa Don't Preach. Con noi c'era Madonna. Stavo leggendo invece un articolo e mi viene da pensare, in realtà è vero che l'arte può nascondersi, ma davvero dappertutto, no? Persino dove non vorremmo mai trovarci, magari dentro un gesso. Perché dico tutto questo? Perché a Bari hanno dimostrato che può bastare persino un braccio o una gamba ingessati. È nata infatti questa iniziativa che ha coinvolto 78 giovani pazienti, invitandoli a trasformare il proprio gesso in qualcosa di completamente diverso. Quindi non più soltanto il ricordo poco piacevole di una caduta o magari di un piccolo incidente, ma una superficie da riempire di colori, disegni e fantasia. E così sono comparsi personaggi, scritte, decorazioni, piccoli mondi immaginari. Insomma, da qui è nata una specie di mostra d'arte decisamente insolita, proprio con tanto di riconoscimento per i gessi più creativi. Ma devo dire che al di là del concorso, insomma, l'idea è bellissima, no? Trasformare qualcosa che ci limita in un'occasione per creare. Dal resto, diciamolo, chi è magari di noi che non l'ha fatto, soprattutto insomma quando abbiamo trovato magari l'amico con il braccio ingessato, con la gamba ingessata, la prima cosa che abbiamo fatto è quello di prendere una penna, un pennarello e magari scriverci sopra una dedica, un saluto, una faccina, un ti voglio bene, un guarisci presto, un cuoricino, insomma tante cose. Ebbene, tutto questo addirittura pensate che può diventare arte. Che cosa fantastica. Ora con noi c'è Noemi. Stare con

0: David.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Sto preparando tutto, sto sistemando tutto perché è finito. Cioè io il mio tempo a disposizione finisce qui e tra poco sarete con la nostra Rebecca Epifani. Quindi grazie a tutti quanti voi, a Silvio Tempesta per la parte tecnica, baci da Ilia e a domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento di questo martedì. Ah, che bello l'autunno, le tachipirine, i termometri. Come state amici? Alla grande, vero? È bello abbracciare la nuova stagione con tutte quelle che sono le sfide quotidiane che dobbiamo superare. Per fortuna abbiamo un antidoto, o meglio un antidolorifico nel mio caso, che è la musica che ci accompagna in tutte le nostre giornate. Le notizie che vengono dalla Puglia, la capacità di sdrammatizzare, perché ogni giorno tutti quanti affrontiamo delle sfide quotidiane, stando insieme ci sentiamo tutti sulla stessa barca. E allora io sono pronta a salpare con voi in direzione di una nuova giornata che per voi è già iniziata, sono io che arrivo tardi qui alle 11 per darvi il terzo buongiorno della mattinata. Il primo però va al mio compagno d'avventura Silvio Tempesta negli studi di Corato, e l'altro buongiorno con l'evidenziatore vuole raggiungere tutti i lavoratori che sono in ascolto. Siamo pronti per partire? Punto di domanda, la risposta è una e sola: sì. E allora partiamo.

È così che inizia questa terza parte della giornata, con la buona musica e la buona compagnia di Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 11 in punto.

0: Credimi ancora che acuto, ragazzi. Lo so, è una delle voci italiane più belle che abbiamo nel nostro panorama. A proposito di voci da ascoltare, arriva Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Oggi inizia la tre giorni, di fatto, che giovedì ci porta all'approvazione della legge elettorale alla Camera. Inizia oggi a Montecitorio con la votazione su due importanti articoli su cui il governo ha posto la fiducia. Non si vogliono correre rischi, evidentemente. Ma la questione resta anche un'altra, che c'è una tensione palpabile all'interno del Parlamento, perché siamo appunto alla fase finale e perché soprattutto giovedì sul voto finale c'è lo scrutinio segreto e chi vuole sabotare la legge ha solo quell'ultima possibilità. Ma ci saranno franchi tiratori? Ci saranno dei kamikaze che rischiano la rielezione? È difficile sapere che cosa può succedere. Quello che è certo è che il clima internazionale di corsa al voto contagia anche l'Italia. E da ieri anche una voce della maggioranza, il capo dei senatori di Fratelli d'Italia, si è aggiunta a coloro che pronosticano una conclusione della legislatura entro la prima metà dell'anno prossimo, entro giugno. Magari in coabitazione nella stessa data, nell'election day, con il rinnovo dei consigli comunali, dei sindaci dei grandi comuni. E quello che può succedere? Lo vedremo. Quello che è sicuro è che si voterà, come sappiamo, nelle prossime settimane, praticamente a scadenza ravvicinatissima, in Brasile, Israele, Spagna, Stati Uniti, per le elezioni di metà mandato. È chiaro ed è evidente che è una fase cruciale per l'Occidente e ci siamo di mezzo anche noi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Radio Selene.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
8: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro martedì di musica. Ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che hanno appena acceso la radio. Tra poco torniamo tra i banchi di scuola e parliamo di metodo di studio. Prima però Malika Ayane con Detto tra noi e poi anche Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez, Baby I Love You, nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Amici, quante canzoni sappiamo a memoria, conosciamo tutte le parole, a volte capita anche con i film, perché tante volte li guardiamo, tanto ci piacciono che poi alla fine conosciamo anche tutto il copione, potremmo addirittura recitare quel film, tanto sappiamo tutto così bene a memoria. Ecco, questa pratica inizia nei primi anni dell'infanzia, quando approdati a scuola ci hanno iniziato a chiedere di imparare alcune cose a memoria. C'è chi odiava questa pratica, perché non dotato di ottima memoria, eccomi presente, e poi chi era bravissimo in questo. Ci sono delle cose che comunque vanno imparate a memoria per forza, tipo le tabelline. Poi c'erano le poesie, quante volte ci hanno dato come compiti a casa ecco l'obbligo di imparare quella poesia lì, e noi magari la prendevamo male perché era un obbligo, e poi ci veniva l'ansia quando dovevamo ripetere quella poesia, o magari all'inizio era semplicemente una filastrocca perché avevamo paura di dimenticare una parola, e se dimenticavamo quella parola poi veniva fuori via tutto il resto, non riuscivamo ad andare avanti. Infatti poi crescendo gli insegnanti cambiano un po' rotta, ci dicono: no, non bisogna imparare a memoria, bisogna capire il concetto e rielaborare con parole proprie, perché così riuscite ad andare avanti anche se una parola vi sfugge. E allora, amici in ascolto, voi come studiavate? Ritorniamo tra i banchi di scuola, riavvolgiamo il nastro. Eravate tra quelli che imparavano a memoria o quelli che preferivano imparare sì, ma utilizzare parole proprie? 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp, iniziate a dirmi la vostra, naturalmente ci confronteremo insieme tra un brano e l'altro. Arriva Elisa Kintsugi.

non si dimentica, cosa non si dimentica? Alcune cose che abbiamo imparato a memoria quando eravamo piccoli e ci piacevano quelle cose lì, perché se mi chiedete quanto fa 8x9 forse ci devo pensare un attimo perché le tabelline non mi sono mai piaciute. Ma se iniziamo a parlare di poesie, tutti quanti ne abbiamo studiate tante a scuola, magari ricordiamo ancora a memoria, non lo so, come fa l'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da si continua all'infinito, appunto. Oppure il 5 maggio e fu siccome immobile dato il mortal sospiro. Ci sono delle poesie che ricordate a memoria? Mandateci una nota vocale, sorprendetemi questa mattina.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: La mia città, Luca Carboni, nel nostro appuntamento di questo martedì mattina a 11:30 in punto, torna l'appuntamento con il nostro V-Day.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh già, è quel momento, quello in cui mi insinuo così, senza preavviso, nella vita di qualcuno che squilli il telefono. Quella di oggi è una festeggiata, eh sì, ma sono tante le persone che potrebbero compiere gli anni oggi. Magari diverse donne, ma ce n'è una più speciale delle altre solo perché qualcuno ha organizzato una sorpresa per lei da fare in diretta su Radio Selene. Lei non lo sa, ma lo scoprirà tra poco. Vediamo se siamo fortunati.
2: Pronto?
0: Pronto, Patrizia?
2: Sì.
0: Ciao Patrizia, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e ho una sorpresa per te, sei in diretta, auguri!
2: Oh, grazie
0: ah,
2: mille.
0: Ah Patrizia, dove sei? Ti disturbiamo?
2: No, sto lavorando.
0: Ah, va bene, dai, ti ruberemo qualche minuto per farti degli auguri speciali, perché appunto, come hai capito, sei in diretta su Radio Selene e noi arriviamo, irrompiamo così nella tua giornata perché c'è qualcuno che ti vuole tanto bene, che vorrebbe dedicarti un pensiero speciale. Hai qualche sospetto?
2: Mia figlia.
0: È diverse, diverse, senti un po'. Mamma, mi raccomando, almeno oggi cerca di rilassarti, non pensare troppo ai servizi, a casa, al lavoro e goditi questa giornata perché il livello di esaurimento è già alle stelle, si scherza ma neanche tanto, ti vogliamo tanto tanto tanto tanto bene dalle figlie Alessia, Claudia e Giulia.
2: Grazie mille, li amo anche io.
0: Amori, che bello Patrizia, sono sicura che sei una super donna, super eroina, perché da quello che scrivono le tue ragazze sei una che si dà da fare in continuazione.
2: Sì
0: è giusto,
2: sto commuovendo,
0: però...
2: sì.
0: È bello, lo so, succede. Goditi questo momento, goditi queste emozioni, perché le tue figlie hanno voluto gridare al mondo intero in diretta il bene che vogliono per te, ma soprattutto ti chiedono di rilassarti oggi, quindi fatti coccolare, ce la farai?
2: Ci provo.
0: Ci proviamo.
2: Ci provo.
0: Quanti anni oggi?
2: 46.
0: Oh, applauso a questi 46 anni. Esprimi un desiderio con noi in diretta. Cosa ti auguri per quest'anno?
2: No, vabbè, il bene per tutti io voglio, sempre.
0: Bene. Va bene, bello, bellissimo. Allora Patrizia, che il bene che tu rivolgi agli altri si possa riflettere su te stessa. Sei una grande donna, questo l'ho capito. Un bacio e un grande augurio anche da parte nostra, di tutti noi di Radio Selene. Buon
2: grazie.
0: Compleanno.
2: Vi ringrazio tantissimo, un bacio alle mie figlie.
0: Che bello. E allora questi baci noi li prendiamo, li rilanciamo alle figlie che sicuramente sono in ascolto, e a tutte loro e a tutti voi diciamo che questi auguri che noi facciamo poi li conserviamo sul nostro sito, così se avete voglia di rivivere questi momenti potete farlo. Andate sul nostro sito www.radioselene.it o scaricate la nostra applicazione, perché sono anche lì nella voce podcast, nella sezione B-Day, e da lì potete anche ricondividerli. A chiunque volesse organizzare una sorpresa contattateci, chiamatelo 080 898 1188 in orario d'ufficio, oppure inviate una mail a info@radioselene.it e noi ci occuperemo del resto. L'appuntamento torna con il B-Day questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

0: nel nostro appuntamento di oggi, in cui parliamo di poesie, di studiare a memoria o rielaborare con parole nostre. Torniamo un po' tra i banchi di scuola e vi chiedevo se ci sono delle poesie che vi sono rimaste incollate nella memoria. Sentiamo un po' una nostra ascoltatrice.
1: Buongiorno, buongiorno. Sì, io ricordo una poesia imparata credo nel primo anno di scuola superiore, dove il nostro docente di italiano ci faceva imparare le poesie, e grazie a lui ancora me la ricordo, è rimasta impressa.
0: Sentiamo?
1: Ed era di Eugenio Montale: meriggiare pallido assorto presso rovente muro d'orto, ascoltare tra puni gli sterpi, schiocchi di merli e frusci di serpi. E poi continua, bellissima come poesia. Ciao.
0: Ma che bello! Ciao Anna, lei era Anna da Ori. Amici, come lei, fate anche voi. Se ci sono delle poesie che ricordate ancora a memoria, condividiamo un briciolo di poesia oggi. 347-7272-274. Intanto, novità per ultimo, tutto.

0: Radio Selene.
1: Tra poco continuiamo a parlare di poesie che ricordate a memoria, che poi le canzoni cosa sono? Sono delle poesie che impariamo con l'aiuto della musica. E allora pronti a cantare insieme a Benson Boone, che arriva subito con Man in Me, e a seguire anche Levante.

Ah sì, che bello cantare insieme tutti questi brani che abbiamo imparato a memoria. Di questo stiamo parlando. Ricordate ancora delle poesie? Raccontateci quali. Intanto per noi, Neck.

0: Peggy Goo nel nostro appuntamento di questo martedì. Benvenuti su Radio Selene. Ed ora diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
2: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
3: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz, abbiamo presentato Accelerate EU. Abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
2: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
3: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione raccomandata è offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo degenza.
2: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
5: Festeggia incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Un saluto a chi per la prima volta fosse con noi. Restate per ascoltare tutte le nostre notizie, ma anche tutta la nostra musica. Tra poco Jack Savoretti, Back Where I Belong. Ma prima Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

Jack Savoretti nel nostro appuntamento di oggi, un martedì in cui rispolveriamo il metodo di studio. C'è chi ci scrive, ci ha scritto, insomma, io rielaboravo con parole mie, non mi piaceva studiare a memoria. C'è chi a memoria ha studiato parecchie cose, tra cui poesie. Leggevo diverse poesie, sicuramente la Divina Commedia è tra quelle che, insomma, ricordiamo un po' tutti, ma ce ne sono tante altre, a Silvia, eccetera eccetera. Parlavamo anche del concetto di musica e canzone come se fosse una poesia. Tante canzoni lo sono, in effetti, e volevo leggere e salutare Francesco che ci ascolta da Catanzaro, che a proposito di questo ci scrive: sicuramente una canzone può raccontare una storia, ma quando contiene una poesia, allora fa immaginare, ricordare, emozionare. Forse è proprio questa la magia: una canzone diventa una poesia quando non si limita ad essere ascoltata, ma riesce anche a farci sentire qualcosa dentro. Ebbene, devo dire che di poesie ce ne sono tantissime, qui in radio ne ascoltiamo tante. Tra poco arriva proprio Francesco Gabbani ed è di lui che voglio parlare, e di un artista pugliese che sta dando già molto da discutere, un artista di cui forse sentiremo parlare ancora e ancora. State con noi e approfondiamo.

Francesco Cabbani con Summer Funk. A proposito di Francesco Cabbani, parliamo di X Factor. Non so se seguite questo programma, di talenti ne ha sfornati davvero tantissimi, i Maneskin, Marco Mengoni, Noemi, Francesca Michelin, Giuseppe Ferreri, insomma ci sono tanti artisti che sono arrivati lì tra virgolette da sconosciuti e poi hanno fatto il grande salto. Questa potrebbe essere la volta anche di un giovanissimo artista salentino. Lui viene da Nardò e ha fatto letteralmente impazzire il pubblico sia alle audition in cui si è esibito con Beautiful Things di Benson Boone, ma poi anche successivamente quando ha deciso di portare ai Bootcamp un brano di Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Stiamo parlando di Giacomo Calò, che ha veramente impressionato il pubblico e in particolar modo chi ha scelto di credere in lui più degli altri, cioè Francesco Cabbani, che stavamo ascoltando proprio poco fa, e che lo ha incoronato con l'X Pass, che è un bonus verso le finali. Ora dobbiamo dire di Giacomo che arriva da Nardò, è un ragazzo autentico, e questo è quello che ha colpito Francesco Cabbani: l'autenticità che ha portato sul palcoscenico, che oggi è un dono raro, la capacità di emozionarsi, ma senza ombra di dubbio anche una voce, ragazzi, incredibile. E allora a lui, a Giacomo Calò, il nostro in bocca al lupo, perché tutta la Puglia crede in lui, e quindi adesso noi ci aspettiamo grandi cose, faremo il tifo per lui. Il prossimo gradino, la prossima sfida lo attende il 15 ottobre. Intanto si racconta sui social e racconta anche la sua gratitudine verso tutto il pubblico che lo sta supportando.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

cari Napoleone, nel nostro appuntamento di oggi parliamo di proclamazioni, le sedute di laurea, quel momento tanto atteso da tanti laureandi che poi finalmente si vedono conferito quel titolo lì, quella laurea. È un momento che tutti i familiari aspettano fuori con emozione, con gioia, ma anche con tanti coriandoli il più delle volte, salvo che questa pratica bella, colorata, divertente può danneggiare l'ambiente, ed è per questo che Unisalento ha deciso di mandare uno spot prima di ogni seduta di laurea per abbattere questa pratica che purtroppo può danneggiare l'ambiente, perché i coriandoli sono spesso realizzati in materiali sintetici, in molti casi plastici, non si degradano e finiscono per disperdersi nell'ambiente frammentandosi in microplastiche e così contaminano acqua, suolo e aria. Ma cosa bisogna fare? Bisogna rinunciare ad un momento di gioia? No! In questo video, in questo spot, viene data un'altra soluzione che contempli il rispetto del nostro pianeta. E che cosa accade? Vengono soffiate tante bolle di sapone invece dei coriandoli in plastica. Guardate che ci possiamo abituare a questa pratica, tra l'altro molto bella e divertente, e devo dire anche poetica se vogliamo. Immaginate questi laureandi che finalmente possono gioire e vengono travolti da un'ondata di bolle di sapone. Secondo me è bellissimo, possiamo farlo. Quindi amici che vi state per laureare, ditelo anche ai vostri invitati.

è veramente difficile resistere alla tentazione di fare in diretta, però ragazzi lo facciamo insieme tutti quanti come sfogo. Benissimo, immagino che l'abbiate fatto. Adesso una novità: dopo il successo estivo, Fred De Palma immagina un dialogo tra il ragazzo che è stato e l'artista che è ragazzino.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Ciao a tutti coloro che sono appena saltati in auto perché tra poco dovranno lavorare. E un rincuorante saluto a chi invece ha finito da poco. Per tutti voi la nostra musica, Annalisa e Madama. Ripartiamo da Amica.

Then I Need Olivia Dean nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Ancora un saluto a tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene. Sapete di cosa abbiamo bisogno? Di un po' di groove. E allora andiamo a riascoltare un brano, uno dei più rappresentativi della musica dance degli anni 80. Earth, Wind and Fire con Let's Groove su Radio Selene.

Avevamo bisogno di questo e questo è l'invito. Continuate a vivere con questo groove la vostra giornata anche con noi qui su Radio Selene. Buongiorno, sono le 13:02.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo martedì mattina insieme, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io vi lascio al Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo. Ringrazio Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica e tutti voi che siete rimasti in ascolto. Ora le notizie dalla Puglia. Un bacione e a domani. Ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Sgomberati questa mattina alla periferia di Bari due alloggi occupati abusivamente nei quartieri San Paolo e San Pio, uno di proprietà del comune, l'altro di Arca Puglia. Gli immobili sono stati sequestrati su richiesta della procura di Bari. Coloro che avevano preso possesso degli alloggi arbitrariamente erano rimasti ad abitare in quelle case anche dopo le diffide al rilascio. Gli immobili, precisa la prefettura, sono risultati nella disponibilità di persone vicine alla criminalità organizzata. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve cedere rispetto al preminente diritto alla salute nell'ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi. Lo scrive la Corte d'Appello di Milano, sezione impresa, nel provvedimento con cui ha respinto la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva e di Acciaierie d'Italia, confermando di fatto il provvedimento di luglio sul blocco dell'aria a caldo dello stabilimento siderurgico tarantino da mettere in atto entro il 28 ottobre. Un giovane ciclista di 17 anni è rimasto ferito di ora in ospedale in seguito ad un incidente stradale che si è verificato ieri sera a Foggia. La bici elettrica sulla quale Rensella, il minorenne, si è scontrata con una Fiat 500 condotta da un 22enne per cause che sono al vaglio della polizia locale. In seguito all'urto, il 17enne è stato sbalzato sul parabrezza dell'auto sfondandolo. È stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari. Continua la crescita costante del traffico passeggeri negli aeroporti pugliesi, ne da notizia Aeroporti di Puglia, spiegando che i dati di settembre confermano un andamento positivo in continua ascesa rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Complessivamente, dall'inizio dell'anno alla fine di settembre 2026, i passeggeri transitati negli scali pugliesi sono stati poco meno di 9 milioni, l'11% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Numeri, spiega l'ente aeroportuale in una nota, che raccontano una domanda di mobilità in costante aumento e un network in continua espansione anche nei cosiddetti mesi spalla, conferma del consolidamento del percorso di destagionalizzazione intrapreso che ha iniziato a dare i suoi frutti. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
1: Radio Selene.
5: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buon pomeriggio amiche e amici di Radio Selene. Sì, lo so, voce insolita a quest'ora ed in queste giornate infrasettimanali, ma di solito c'è la nostra volontà di tenervi compagnia anche e soprattutto in queste ore del primo pomeriggio, quando magari ci sarebbe bene una bella pennichella, invece tocca lavorare, correre ad accompagnare i bimbi oppure semplicemente, che si fa per dire semplicemente, riassettare casa. Noi ci siamo comunque con la bella musica di Radio Selene. Ed allora cominciamo!

0: Radio Seleni.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
5: Siete sempre qui su Radio Selene, che è pronta a regalarvi tanta buona musica. Iniziamo con Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari e poi, udite udite, c'è Bon Jovi, niente male, eh?

1988 il nostro Teo De Marinis se la ballava tutto soddisfatto, mi sa che gli piace molto molto molto. Alle 15:16 di questo martedì 6 ottobre qui a Radio Selene io vorrei per cominciare condividere con voi una bella notizia che arriva dal Policlinico di Foggia, dove negli ultimi mesi sono nati i primi bambini concepiti grazie alle tecniche di procreazione medicalmente assistita del Centro di Fisiopatologia della Riproduzione del Policlinico di Foggia, appunto. I risultati del primo gruppo di pazienti trattati con procedure molto molto all'avanguardia sono stati presentati qualche giorno fa con grande soddisfazione da tutti i dirigenti, che hanno sottolineato che non sarà più necessario rivolgersi a strutture fuori regione per appendere un fiocco rosa o celeste alla porta. Grande soddisfazione ce l'abbiamo anche noi quando le cose migliorano in Puglia, siamo tutti più felici. Arriva, anzi torna la musica di Radio Selene.

Stavo parlando degli ottimi risultati ottenuti al centro di procreazione medicalmente assistita del centro di Foggia, del Policlinico di Foggia, e ho ottenuto per questo sprazzo di tempo la cosa più bella, perché nel corso della giornata della presentazione dei risultati sono state raccolte anche le dichiarazioni di pura felicità, naturalmente, di alcuni genitori, per esempio quelli della piccola Carla Maria, nata il 16 agosto di quest'anno, che guarda un po', si chiama come me ed è pure di Lucera. Allora, tanti, tanti auguri a tutti i nuovi nati e dai loro genitori da Radio Selene. Intanto io vi ricordo che per partecipare a questa diretta voi potete scriverci o mandare delle note vocali al 347 7272 274.

voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: ti voglio sempre così.
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6.

la bellissima Maybe Tomorrow degli Stereophonics qui su Radio Selene. Grazie per aver scelto di stare con noi anche questo pomeriggio. Io sono Carla e vi terrò compagnia fino alle 17. Ed ora vi vorrei chiedere se avete mai partecipato ad un addio al nubilato, perché se lo avete fatto saprete benissimo che durante questi eventi i partecipanti farebbero di tutto per stupire e divertire i festeggiati e certe volte si superano decisamente i limiti. Infatti hanno proprio esagerato i protagonisti dell'addio al nubilato di Vieste di qualche giorno fa, che tra lo stupore di passanti e residenti hanno risalito la storica scalinata del paese con un trattore, con al seguito pure un carretto pieno di persone. Il video naturalmente in breve tempo ha fatto il giro delle chat e dei social e ha suscitato giustamente molta indignazione. Ora, io voglio dire, va bene il viaggio a sorpresa, vanno bene pure i gadget ridicoli che ci costringono ad indossare in queste occasioni e magari va bene pure la sorpresa nella torta, però certe cose non si possono proprio fare, eh? Che ne pensate voi? Siete d'accordo? Ecco, magari potreste raccontarmi come avete trascorso i vostri addio al celibato o al nubilato. Scrivetemelo oppure mandatemi delle note vocali. Intanto arriva Benson Boom su Radio Selene.

Una splendida giornata, Vasco Rossi, uno splendido pomeriggio è quello che vi auguro di trascorrere in nostra compagnia, mentre stiamo già ascoltando l'intro nel nuovo brano degli U2 uscito il 24 settembre in occasione del loro 50° anniversario. Il videoclip è stato girato a Città del Messico e non l'ho ancora visto. Recupero subito mentre ci ascoltiamo Silenzio.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Selene. Adesso vi regaliamo un po' di musica senza interruzione. Subito, Meraviglioso Errore, Gianna Nannini. E poi, Maledetto Me, il grande Fulminacci.

parole che condivido, queste di Maledetto Me, di Fulminacci, e subito sotto sentiamo le note di un grande classico. Arrivano i Duran Duran con Skin Trader.

0: Radio Seleni.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Radio Selene.
8: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro Mondadori Bookstore di Bisceglie ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
11: Eccoci, siamo rientrati, sono le 16 e 7 minuti qui a Radio Selene, stiamo per ascoltarci 2 brani, subito Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni e poi torna Lady Gaga con la sua bella Bad Romance.

Bad Romance, Lady Gaga, è il ritmo giusto per affrontare il vostro pomeriggio. Noi di Radio Selene speriamo proprio di sì, e intanto andiamo avanti, perché nella prima ora del programma io vi ho parlato dell'addio al nubilato di Vieste, quello che ha visto un trattore arrampicarsi sulle scale della città qualche sera fa. Una brutta storia. Alla luce del clamore della notizia, a me è venuto di pensare che la promessa sposa si sarà proprio arrabbiata e che chi l'ha organizzato potrebbe essersi pentito amaramente dell'errore commesso. Almeno io quantomeno questa cosa la spero. Magari era pure la testimone o il testimone della sposa, perché di solito sono loro a incaricarsi di questa organizzazione, e se così, secondo me avrà passato davvero un brutto quarto d'ora e pure di più. E allora mi è venuta voglia di chiedervi se ci sono nella vostra vita degli errori che non fareste mai più, oppure al contrario, degli errori che rifareste tutta la vita. Raccontatemelo, scrivetemi messaggi o note vocali al 347-7272-274. Qualcosa sta già arrivando, ve li leggerò tra poco, ma ora c'è Still con Karol G e Bruno Mars.

Lucilla, ancora grazie per essere ancora qui con noi di Radio Selene. Stavamo parlando di errori, vi ho chiesto quali sono quelli che non fareste mai più o quelli che invece rifareste tutta la vita. Allora mi risponde Vittoria e dice: non rifarebbe mai più, per esempio, prestare una bella bici a parenti lontani perché non l'hanno mai restituita, costringendomi a comprarne una nuova a mia figlia piccola. Però quello che rifarei tutta la vita è prestare qualcosa a qualcuno per renderlo felice, basta che siano vicini, parenti e amici. E poi c'è Emanuela che invece dice: mai più mio marito che mi dice la ridipingo io la cameretta dei bambini, non buttiamo soldi per il pittore che ci vuole a farlo, ed ora che ha finito, indovinate, stiamo aspettando il pittore.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

0: Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco alle 16:33 qui su Radio Selene. Potremmo dire invece che non ogni errore porta delle conseguenze negative. Sostanzialmente è questo quello che mi dice Sofia rispondendo alla mia richiesta di commentare gli errori che avete fatto nella vostra vita, quelli che rifareste e quelli che non rifareste mai. Lei dice: in realtà ogni errore ci fa crescere, è un'esperienza che ci arricchisce e che ci fa diventare intelligenti e saggi. Vede il bicchiere mezzo pieno la nostra Sofia, ma sentiamo invece la nota vocale.
1: A volte l'errore ti cambia le prospettive, perché io una volta ho invitato una ragazza a cena dicendo che ero il mago della parmigiana, solo che errore 1, la parmigiana non l'avevo mai fatta in vita mia.
0: Ai.
1: Errore 2, è venuta fuori un pezzo di carbone, tant'è vero che ce ne siamo andati in pizzeria.
0: Bene.
1: Però l'ho potuta buttare sulla simpatia e questo ha fatto sì che ora siamo insieme da 7 mesi. Quindi Galeotta fu la parmigiana, ma soprattutto Galeotto fu quell'errore che rifarei altre 100 volte. Ciao!
0: Ecco appunto, Carlo sostanzialmente ha detto quello che abbiamo detto noi: gli errori a volte si rifanno molto volentieri perché hanno dei risvolti più che positivi. E noi invece adesso ce ne andiamo avanti con la musica. Arriva Tropico con la sua Perché mi sono innamorato di te? Boh, 2025.

i Beatles dal 1967 con Magical Mystery Tour qui su Radio Selene, ed ora invece è in arrivo una novità. Stiamo per ascoltarci un brano dal titolo Le ali, dove le ali sono quelle che servono per andare oltre i limiti, oltre le paure, tutte le situazioni che rischiano di trattenerci, senza però negare le fragilità personali. La canzone suggerisce che ripartire non significa cancellare quello che è stato, ma trovare un nuovo modo di guardarlo e trasformarlo in esperienza. Arriva Max Pezzali con Le ali.

0: Radio Selene.
1: Io ho finito per oggi, ma noi ci sentiamo domani alla stessa ora qui su Radio Selene, dove sta per arrivare il vostro Mariano. Intanto però Alex Warren e Comacose con la canzone dei lupi. Restate con noi. Buon pomeriggio.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio amici di Radio Selene, grazie Carla per avermi passato la linea, spero tutto bene in questo pomeriggio, in questo martedì 6 ottobre, oggi dobbiamo festeggiare tante cose, dobbiamo parlare di altrettante. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, saluto il cubano in regia, Teo De Marinis, mettiamo un po' di musica, partiamo subito a bomba. 1984, lui è il Duca Bianco, David Bowie.
0: Stai ascoltando

0: vita. Questa è Radio Serena.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

qui su Radio Selena e Mary Had a Little Boy. Dobbiamo andare in Germania, o meglio, dobbiamo portare i tedeschi in Puglia, come dicevo, perché stanno organizzando dei viaggi di gruppo per influencer e content creator, appunto tedeschi, e sono già arrivati in Puglia alcuni per conoscere da vicino cosa? La tradizione lattiero-casearia pugliese e raccontarla poi sui propri canali social. Questo tour organizzato nell'ambito del progetto Think Milk, Taste Europe, Be Smart, quindi pensa il latte, assaggia l'Europa, sii intelligente, ha attraversato la Puglia da Polignano Mare a Castellaneta, passando per San Michele di Bari, con visite a caseifici, incontri con i protagonisti della filiera, degustazioni e cooking class. E al centro di tutto questo c'è l'esperienza di due tipologie di latticini, quelli preferiti dai pugliesi e non solo: la mozzarella di Gioia del Colle DOP e la burrata di Andria IGP. Sono le 17:15 e lo so che vi sta venendo fame, così come a me. Questi influencer e content creator hanno seguito poi tutte le diverse fasi della lavorazione e hanno conosciuto le persone che trasformano il latte in quegli scrigni meravigliosi che noi mangiamo. Quindi vedi che comunque anche questo racconto della nostra regione, fatto da persone che non sono nate qui, che non conoscono la nostra tradizione, servono e come.

Fedez su Radio Selene con la sua Ci vuole una laurea. Dobbiamo parlare un po' di tradizioni, di identità culturali baresi e pugliesi, perché è stata presentata in regione proprio quest'oggi la 7ª edizione di un premio molto importante, il premio Vito Mauro Giovanni, dedicato a chi? A questo scrittore, giornalista, divulgatore della baresità e delle tradizioni pugliesi. L'obiettivo qual è? Quello di conservare e tramandare l'identità culturale pugliese e quella barese nello specifico. Perché? Perché questo bando appunto sarà diffuso nelle scuole baresi primarie e secondarie di primo e secondo grado. Perché? Perché è una cosa che si sta perdendo, lo diciamo da tanto tempo. Invece sapere che anche i bambini imparano quella che è una cosa che ci rappresenta, perché ognuno di noi in Italia ha un piccolo pezzo, una lingua, un qualcosa che comunque ci appartiene un po', ci rende diversi, ma nella diversità migliore del termine, rispetto agli altri. E quindi i bambini e i ragazzi dovranno produrre delle opere utilizzando dei linguaggi radiofonici, video o elaborazioni digitali, seguendo proprio le orme di Vito Mauro Giovanni. Tra le novità di questa 7ª edizione è anche la riproposizione del corso di teatro popolare a scuola per i docenti, con la direzione affidata ad Antonio Stornaiolo, che è una bella cosa. Quindi vedi che poi alla fine i linguaggi nuovi, quelli antichi, tra virgolette, come la radio, oggi si festeggiano 102 anni di radio in Italia, vedi che alla fine sono sempre efficaci.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.
7: Oh, ah! Sì.
8: Che caro, che caro!
7: Sì, che carino! Che non ci vediamo da un po', ecco perché.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Superman Lovers qui su Radio Selene. È giunto il momento di fare una sorpresa a qualcuno, è giunto il momento del B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: È giunto quel momento su Radio Selene di fare gli auguri a qualcuno, una sorpresa a qualcuno. Quindi, come si prenota? Tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure via mail a diretta@radioselene.it. Poi vi daremo tutte quelle che sono le informazioni per fare una sorpresa a una persona a voi molto molto molto cara. Questo pomeriggio andiamo, lo dico? Non lo dico? Nella città di Trani. Sentiamo un po'. Compleanno importante, quindi attenzione. Non si squilla. Dai, dai, rispondici, dobbiamo farti questo grande regalo. Ormai non si risponde più al
2: telefono. Pronto?
0: Pronto, Ezechiele?
2: Sì, pronto.
0: Ciao Ezechiele, come stai?
2: Ciao.
0: Tutto bene?
2: Bene, bene, tutto bene, tutto bene, grazie.
0: Meno male. Senti, mi voglio presentare. Io sono Mariano. Ok.
2: Ah, un piacere conoscerti.
0: Piacere mio. E volevo dirti, tu oggi, cioè una giornata positiva per te, ti posso disturbare un minuto?
2: Sì, è positivo, è da fare ad propositivo.
0: No, volevo dirti una cosa, caro Ezechiele, che tu in questo momento sei in diretta su Radio Selene. Tanti auguri, buon compleanno!
2: Grazie, grazie, grazie mille.
0: Ah, Ezechiele, allora tu sei di Trani, giusto?
2: Sì, di Trani.
0: Ma stai lavorando? Cosa stai facendo in questo momento? Cioè, cosa vedi di fronte a te in questo momento?
2: In questo momento sono indaffarato con una festa che ho stasera. E sto preparando un po' di cose per festeggiare.
0: Cosa stai preparando? Dici una cosa che puoi dire.
2: Un impasto, facciamo le pizze stasera. Le pizze.
0: Ti diletti a cucinare?
2: Sì, mi diletto a cucinare, mi piace.
0: Le pizze, qual è la tua pizza che ti viene meglio? Così io e Teo che in regia veniamo a mangiare stasera anche da te, ci aggiungiamo, giusto Teo? Tanto Teo è di Trani, quindi dici un po'.
2: No, alla fine la base è sempre quella, poi all'uscita la possiamo condire come vogliamo.
0: Vabbè, allora dai. Aggiungi due coperti. No, senti, sì, allora, sì, innanzitutto sì. Oggi è un compleanno importante, quindi quello dei 30 anni. Come ti senti ad aver compiuto 30 anni?
2: Bene, preferivo compiere 20 anni, però bene.
0: Vabbè. Tu pensa a quelli che ne hanno compiuti molti di più, quindi stai tranquillo. Senti, questi auguri, oltre che da parte nostra di Radio Selene, arrivano dai tuoi genitori, Armando e Grazia. Dalle tue sorelle Dalila e Jennifer, più il nipotino che si chiama
2: Michele.
0: Quanti anni ha Michele?
2: Un anno il 1° ottobre.
0: Quindi auguri passati anche a lui. Ezechiele, noi ti facciamo i nostri migliori auguri. Goditi questa giornata, goditi questo meraviglioso compleanno.
2: Grazie
0: in compagnia
2: mille,
0: di amici
2: mille.
0: E parenti. Una buona serata tanti auguri
2: mille.
0: Da parte
2: grazie
0: nostra.
2: Ancora. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie, ciao Ezechiele. Se anche voi volete riascoltare tutti i podcast del B-Day, potete entrare nella sezione podcast, sezione B-Day sul sito www.radioselene.it oppure sulla nostra app. Il B-Day torna domani alle 11:30.
1: Stai ascoltando

0: Loredana Bertè su Radio Selene. Il ragazzo mio, citato in questa canzone scritta da Luigi Tenco nel 1964, metteva in guardia questo ragazzo contro tutti quelli che sono i compromessi della società, i compromessi che abbiamo chi più chi meno da accettare, ecco. I compromessi ogni tanto ci vogliono. Adesso mettiamo una canzone nuova nel nostro spazio novità di una coppia di artisti, i Tiro Mancino, che è chiaramente capitanati da Federico Zampaglione insieme a Simona Molinari, in questa versione bossa in blu, si chiama Nuvole.
1: Fammi sapere

0: Questa è Radio Selene.
1: Il nostro pomeriggio insieme su Radio Selene continua fino alle 19. Segnatevi, se ancora non l'avete in rubrica, il nostro 347-7272-274, perché tra un po' vi servirà. Subito, Gaia, Bossa Nostra e poi Sienna Spyro.

insieme a Spyro su Radio Selena. Il 2026 è stato anche un po' il suo anno, quello di questa cantante americana, ma dobbiamo tornare indietro al 1979, una canzone scritta da Harry Wine Casey e Richard Finch, la prima vera canzone d'amore di questo gruppo, che ne ha fatte tante, ma proprio tante, ma tantissime di bellissime canzoni. Però noi ne ascoltiamo una che è una preghiera d'amore anche un po' disperata, diciamo così, rivolta all'amato, all'amata soprattutto, affinché non se ne vada e non chiuda questa relazione. Loro sono la KC and the Sunshine Band, dal 1979 su Radio Selene. Please don't go.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
2: Festeggia incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
6: Il mondo si divide in due. Cioè, quelli che per dirti una cosa o ti chiamano oppure ti scrivono. Non ci sono altri.

una canzone che ti tira su, magari siete appena usciti dal lavoro, state andando a lavoro, però comunque a quest'ora vi tiene su. Feder con la sua Goodbye qui su Radio Selena. Goodbye no, perché abbiamo ancora tante cose da dirci in questo pomeriggio. Prendiamo un attimo in esame il nostro cellulare, o meglio il modo che abbiamo di utilizzare il cellulare, quello per cui è stato creato, cioè il cellulare, il telefono, ecco, è stato creato per chiamarci di base, il telefono è nato per questo. Poi oggi fanno anche il caffè alcuni cellulari, però diciamo principalmente è nato per questo. Secondo me, come dicevo poco fa, il mondo si divide in due, cioè ci sono quelli che per qualunque cosa ti debbano dire ti chiamano, oppure quelli che non rispondono mai al telefono, non ti chiamano mai, ma scrivono o mandano i vocali, che forse sono i peggiori. Però analizziamo insieme, ne parliamo insieme qui in questo pomeriggio su Radio Selene, perché magari, che ne so, se avete dei figli è molto probabile che al telefono non vi rispondano e vi mandano dei vocali. Ecco, quindi apriamo un pochino questo dibattito, cioè se dovete dire una cosa a qualcuno, lo chiamate oppure gli scrivete? Facile, fatecelo sapere al nostro numero, cioè il 347 7272274. Messaggi scritti o note vocali. Non ci chiamate, eh?

Girls qui su Radio Selene. Se devi dire una cosa a qualcuno, lo chiami o gli scrivi? Stanno arrivando i vostri messaggi. Sono in vantaggio coloro che tendono più a chiamare. Per esempio, Vito da Monopoli, chiamare sempre con il punto esclamativo, sempre, ma proprio sempre, sempre, sempre. Anche Maria Rosaria da Francavilla Fontana, quindi siamo in provincia di Brindisi. Ciao, io chiamo. Ricordo uno spot, è forte, io chiamo forte. Poi, a questo mi ha fatto molto ridere, per l'utilizzo del dialetto di cui parlavamo un'oretta fa, cioè Tonio da Barletta che mi dice lo chiamo Fats Prime, salutiamo Barletta e Avest. E poi c'è Domenico D'Andria che mi dice buonasera, dipende da cosa devo dire, se mi devo arrabbiare e urlare chiamo, se è una cosa tranquilla scrivo. È un punto di vista interessante questo, caro Domenico, perché arrabbiarsi e urlare scrivendo su WhatsApp non è proprio il massimo, non ti sfoghi. Cioè tu usi il cellulare, usi le conversazioni quasi come sfogo. Bene, bene, ci sta, ci sta. Se ne avete altri di messaggi, la domanda di oggi, se devi dire

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

con questa canzone dei Blow Monkeys 1986, Digging Your Scene, cioè apprezza il tuo modo di essere. A questo proposito della domanda di oggi, se devi dire una cosa a qualcuno, lo chiami oppure gli scrivi? C'è Paola da Terlizzi. Io prima ero abituata a chiamare. Da quando mia figlia è diventata adolescente e manda solo messaggi vocali, sono diventata anche io una messaggiatrice. Vedi che si cambia anche per i figli. Poi c'è una nostra ascoltatrice da Mesagne che mi scrive: di solito scrivo, se è una cosa importante dico di chiamarmi appena possibile, telefono solo per urgenze. Buona serata anche a te Marcella, la vedo proprio come te, solo per urgenze, altrimenti c'è scritto non mi chiamate. Grazie per i vostri messaggi. Adesso torniamo indietro di un paio di anni, Tananai con la sua Veleno.

Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.

po' di questa canzone della Greg Kim Band qui su Radio Selene. Adesso ascoltiamo una novità che prende in prestito il gergo meteorologico, è di Giorgia questa canzone nuova. Ci sono la pioggia, i fulmini, la pioggia in questa relazione che attraversa momenti difficili è proprio l'immagine dei momenti più complicati di questa storia. Invece il parafulmine rappresenta la condizione di chi resta in piedi nonostante tutto. Lei è Giorgia e questa è la sua canzone nuova qui su Radio Selene. Parafulmine.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera cari amici di Radio Selene, benvenuti anche in questo martedì sera in diretta come sempre fino alle 21, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino, Teo De Marinis ad occuparsi di quello che voi ascolterete. Noi ci siamo, puntuali come sempre, insomma non proprio in piena forma, ancora quest'influenza che si è accanita, io vorrei sapere quanto dura, so che le vittime siamo io e la nostra Maria Rita Minoia, anche lei caduta vittima delle prime influenze, ma perché noi siamo persone generose, le proviamo noi e poi vi diciamo come va, quindi lo facciamo in fin dei conti anche per voi, abbiate pazienza anche quest'oggi, rimanete con noi in queste due ore e iniziamo con il primo disco di quest'oggi, Anna Oxa.
0: Stai ascoltando Radio

0: Qualcosa di me che non ti aspetti, Carmen Consoli, e su Radio Selene subito l'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che paragone c'è, che in qualche modo parallelo c'è tra quello che sta succedendo in Francia e quello che sta succedendo in Spagna? È una nuova stagione di piazze, una nuova stagione di manifestazioni e di scontri? È un nuovo 68? Sono tutte domande che ci si fa un po' pigramente, anche perché le due storie sono completamente diverse, e se ci intendiamo, quello che sta succedendo a Madrid non va certo contro l'attuale governo, che, come si sa, ha deciso attraverso il suo primo ministro di andare alle elezioni anticipate alla fine del mese prossimo, ma va semmai contro il Parlamento, che ha rigettato la proposta di Sanchez di una normativa che tuteli gli affittuari che si trovano in maggiore difficoltà. Ed è il problema comunque generale della casa in Spagna, per cui però ci sono manifestazioni soprattutto studentesche nelle grandi città. Tutto diverso da questo punto di vista quello che accade in Francia, dove ci sono manifestazioni studentesche che partono proprio dai licei e dalle condizioni dei licei in tutto il paese. Sembrava una fiammata destinata a esaurirsi con i giorni centrali della scorsa settimana. Invece in questa nuova settimana tutto è ripreso con maggiore vigore e anche, va detto, con maggiore ricorso alla violenza, soprattutto nella capitale. A Parigi ci sono stati scontri tra giovani incappucciati vestiti di nero e le forze dell'ordine. Questo vuol dire che esiste una militarizzazione della protesta, o che si è infiltrata all'interno della protesta, il che è ancora più pericoloso. La questione di fondo è che nessuno sarebbe in grado di spiegare cosa vogliono davvero i giovani studenti e partecipanti comunque a vario titolo alle manifestazioni. Un liceo più giusto, delle strutture scolastiche più moderne, o che cosa? Perché tutto questo improvvisamente è esploso? Il problema è che non lo sa un governo che dovrebbe essere attentissimo alle ragioni del progresso, mentre, come si sa, soffia sul fuoco la France Insoumise di Mélenchon, l'ala sinistra della rappresentanza progressista del paese, contrapposta alla destra d'ordine di Marine Le Pen. Successe così anche nel 1968 e alla fine stravinse De Gaulle.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte!
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: 19:10 minuti in punto, siete su Radio Selene in questo martedì sera, come sempre in diretta fino alle 21. Vi dico che oggi si parla di radio. Rimanete con noi, intanto ascoltiamo insieme Saif e poi arriva Gel.

Heavy Mans, Adele, qui su Radio Selene, 19:18 minuti. In questo martedì sera vi abbiamo già preannunciato che l'argomento del giorno sarebbe stata una cosa a tutti quanti molto vicina, soprattutto a noi che lo facciamo di mestiere, ovvero parliamo della radio. Era il 6 ottobre del 1924, alle ore 21 ebbe inizio quel fenomeno che poi rivoluzionò il sistema delle comunicazioni. Cominciarono infatti le prime trasmissioni radiofoniche. Si chiamava URI, Unione Radiofonica Italiana, e quella che annunciava l'inizio delle trasmissioni era la voce della violinista Ines Donarelli dalla stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli, che però allora era solo campagna, non c'era nient'altro, ed era il periodo in cui il pubblico era composto da amatori interessati più alla novità tecnologica che ai programmi in sé per sé. Comunque sia, quello che poi si trasmetteva fondamentalmente erano i concerti, e bisogna anche dire che poi piano piano, con l'andare del tempo, nel 44 nacque la RAI, e ben 20 anni dopo l'offerta si ampliò notevolmente con la comparsa dei quiz, dei programmi divulgativi, e nel 51 con l'istituzione del Festival di Sanremo. Piccolo momento di storia, piccolo riepilogo, lasciatemi dire, viva la radio sempre!

My body is in ready qui su Radio Selene, visto che abbiamo aperto parlando dei 102 anni dalle prime trasmissioni radiofoniche italiane, ovviamente poi salgono alla mente magari i ricordi per chi ha un po' di anni in più, per noi soprattutto magari le immagini che vediamo nei vecchi film con Alberto Sordi, con Totò, dove la radio diciamo che era un apparecchio soprattutto all'epoca abbastanza costoso, poi pian piano negli anni è diventato come apparecchio molto più maneggevole e chiaramente molto più accessibile economicamente parlando, ma di solito ci si riuniva tutti in casa per ascoltare la radio, un po' come quando è arrivata la televisione, la stessa cosa, c'era magari il vicino che aveva, l'unico in tutto il palazzo o nel quartiere che aveva a disposizione questo strumento, e la sera ci si riuniva per ascoltare la radio o magari vedere anche la televisione. Io vorrei sapere da voi questa sera quanto tempo dedicate ogni giorno alla radio? L'ascoltate principalmente quando? Mentre fate che cosa? Insomma, parliamone insieme qui su Radio Selene 347 72 72 274.

0: Così. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Radio Selene.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Double GN, Lily Allen qui su Radio Selene e come sempre insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì la giornata vedrà nubi sparse alternate ad ampie schiarite sulla Puglia con possibili locali piovaschi sui settori più meridionali. I venti soffieranno moderati da sud con raffiche fino a 36 km orari. Le temperature minime saranno in aumento con 18 gradi a Bari e le massime fino a 26 gradi a Lecce. Mari mossi.

Si chiama Only You, CeeLo Green, 19:41 minuti, martedì sera, Radio Selene. Io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21 anche in questa serata, e noi ovviamente avremo molto tempo per continuare a chiacchierare. Si parla di radio questa sera, di quanto tempo dedicate alla radio. Ora Annalisa e Madame.

0: Radio Selene.
1: Martedì sera insieme qui su Radio Selene, io vi ricordo che ci potete seguire anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo insieme i Pinguini Tattici Nucleari, subito dopo Flamenco Paranoia di Samurai Jane.

Flamenco Paranoia Samurai J qui su Radio Selene. Stiamo parlando quest'oggi di radio. Quanto tempo dedicate alla radio quando lo ascoltate? Per la maggior parte del tempo ci avete risposto da Brindisi. Luca dice in auto, soprattutto perché per lavoro faccio il rappresentante, quindi mi sposto spesso. Da Taranto Alessia dice lavoro in cucina, quindi la tengo sempre come sottofondo nelle mie ore lavorative. E poi da Bisceglie ci scrivete tanto perché la musica è vita, e a proposito di musica insieme ascoltiamo il

0: Nice on my boss, we're watching on. Rewind this rhythm track to the start.
1: Ready My Kitchen 1986 su Radio Salere, erano gli UB40. Buonasera, sono le 20 e un minuto.

0: La voce di Shakira insieme a Cardi B, Punteria qui su Radio Selene, l'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione. Quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron convoca il governo. La politica italiana, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, domani il terzo, giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta, le opposizioni invece sono sul piede di guerra, una legge fatta da chi ha paura di perdere, pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Dubbi di Forza Italia invece, Lega sulle elezioni anticipate a maggio con l'election day evocate da Malan di Fratelli d'Italia. Nel campo largo invece Conte chiede a Schlein di accelerare con le prime vertice del PD il 18 ottobre per decidere. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap, scelto invece da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. Il vice ministro dell'economia Leo promette l'impegno dell'esecutivo. L'impatto dei costi del caro carburante preoccupa intanto anche l'Europa. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione von der Leyen. L'emergenza riguarda tutto il vecchio continente. Siamo alla cronaca. Le famiglie delle vittime attendono verità e giustizia oltre ai risarcimenti, mentre Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il tragico rogo di Cramontana, chiede l'indennizzo proprio per quell'incendio. La pratica per ottenere il risarcimento per una perdita di guadagno causata dai danni alla salute e al vaglio dell'assicurazione che ha chiesto la procura il nulla osta per il versamento. I coniugi Moretti erano proprietari del Costellazione, dove, ricordiamo, tra le fiamme morirono 41 persone, 115 rimasero ferite. Lo sport, con il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Mi fermo per tutto il 2026, annuncia il campione azzurro che soffre di un problema al ginocchio e non scende in campo dalla finale di Wimbledon a metà luglio. Salterà anche gli ATP Finals di Torino, dove l'Italia punta su Cobolli. Zverev sarà il nuovo numero uno al mondo. Djokovic intanto torna a vincere a Pechino un torneo ATP 500. In finale si ritira invece De Minaur. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
5: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: 20 e 7 minuti in questo momento, e ovviamente inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo appuntamento del martedì sera qui su Radio Selene. Arrivano due dischi di fila, quello di Luciano Ligabue e poi Lil Vooj and the Prick.

Legend Freak su Radio Selene e parliamo di una storia d'amore ma anche di fiducia, accoglienza e legami costruiti nel tempo. Loro sono Rodrigue e Sandrine, sono originari del Camerun e si sono sposati a Bitonto, scegliendo come testimoni proprio gli operatori del SAI che li hanno accompagnati nel loro percorso di integrazione in Italia. Il matrimonio è stato celebrato da Don Pierpaolo Fortunato nella Chiesa dei Martiri di Abitene alla presenza dei due figli della coppia che sono arrivati dal Camerun lo scorso marzo grazie ad un delicato procedimento di ricongiungimento familiare portato avanti anche con il rapporto che loro hanno costruito insieme al SAI di Bitonto. Loro da alcuni mesi vivono oramai in autonomia, si sono integrati, hanno un lavoro, hanno una casa, si trovano molto bene e insomma la scelta più bella è stata quella di chiamare come testimoni di nozze nel loro giorno più importante proprio le persone che in realtà li hanno accolti qui in Italia quando sono arrivati. E ovviamente è stato un bel gesto e anche gli operatori appunto sono rimasti molto colpiti da questa scelta e che li ha anche abbastanza commossi, anche perché si crea davvero un bel rapporto quando ci sono occasioni di questo tipo. Ascoltiamo insieme Maroon 5.

Maroon 5 con Heroin su Radio Selene. Parliamo adesso di Halloween, visto che è il mese di ottobre, ma in realtà ci concentriamo su un'infelice uscita degli stilisti di Zara, che probabilmente molti si chiedono se hanno mai sentito parlare della Shoah. Per quale motivo? Perché loro hanno messo in commercio e poi immediatamente ritirato una giacca, un completo per bambini al prezzo di 40 euro, ed è un costume, giacca, pantalone a strisce verticali blu e bianche con dei disegni verticali che richiamano appunto il filo spinato. Sulle maniche della giacca compaiono anche delle toppe chiare che, stando a parecchi critici, possono assomigliare ai numeri di matricola dei prigionieri nei campi di sterminio, motivo per il quale immediatamente è stato ritirato dal commercio. E vorrei anche ben vedere, diciamo che come uscita, anche se Halloween, non è sicuramente delle più felici.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Move In My Now, Simply Red 1989, qui su Radio Selene parliamo di una ragazza originaria di Ostuni che un giorno ha deciso di visitare la Puglia da turista. È andata in uno dei luoghi simbolo della nostra regione, ovvero Alberobello, e lì insomma ci sono i negozietti che vendono i souvenir, piccoli ciondoli. Ne compra uno che raffigura chiaramente un trullo, però lei non era molto contenta del design, anche perché lei è laureata proprio in design industriale, ha deciso di prenderlo e portarlo via con sé in Nuova Zelanda. Bene, lì le è venuta un po' l'idea, ha detto: per quale motivo magari un ricordo della Puglia non deve essere più bello, più durevole e magari che abbia anche più sfaccettature? Così è andata da un orefice, si è fatta fare prima il trullo, poi ha deciso di creare qualcos'altro, c'è per esempio la cattedrale di Trani, l'albero dell'olivo, insomma molti elementi legati proprio alla nostra regione. Pensate che adesso nel suo catalogo ci sono 25 elementi pugliesi, il mio preferito sicuramente è il polpo arricciato, io lo vorrei vedere, però soprattutto sono curiosa di vedere l'espressione della gente in Nuova Zelanda quando magari si ritrovano davanti a un polpo arricciato.

0: Rasputin, Bon I Am, qui su Radio Selene. Dunque, visto che parlavamo di radio quest'oggi, delle prime trasmissioni radio, vi abbiamo chiesto quando è che ascoltate maggiormente la radio, quanto tempo dedicate all'ascolto della radio, e ci è arrivato veramente un bel messaggio da Mario, Ruvo di Puglia, esattamente alla zona. Dice: buonasera, avete creato un'atmosfera nel mio supermercato con i Simply Red che abbiamo ascoltato prima, l'ho fatta sentire a tutta la clientela alzando il volume. Buona serata a tutti, buona serata a te Mario, buon lavoro. Ecco, e questo è proprio un esempio palese di quello che dicevamo prima, quando è che si ascolta la radio anche magari soprattutto lavorando, rimane comunque davvero un sottofondo meraviglioso, una grande compagnia, ed è bello a vedere proprio che comunque c'è una grande risposta da parte vostra. E adesso vi facciamo ascoltare Malika Ayane.
1: Strano che

0: Radio Selene.
1: 20 e 48 minuti in questo momento, quando mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento, noi di Radio Selene, come sempre, vi facciamo ascoltare la nostra musica. Alex Warren, immediatamente dopo arrivano i REM.

York, i REM qui su Radio Selene, pezzo meraviglioso, un po' come tutta la discografia dei REM, lasciatemelo dire. Io spero sempre in una riunione prima o poi della band. Invece chi si è riunito facendo un sacco di concerti nell'estate del 2026, sold out pieno, bene, sono Elitfiba e questa è Regina di Cuori.

0: amici di Radio Selene, abbiamo terminato l'appuntamento di questo martedì. Ringraziamo Teo De Marinis per aver curato la parte tecnica di quest'oggi. Ovviamente torniamo domani dalle 19 alle 21. Vi lascio con l'informazione. Ciao.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica, con la riforma della legge elettorale che va avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, domani il terzo, giovedì invece il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta in queste prime votazioni, le opposizioni dunque sono sul piede di guerra, una legge fatta da chi ha paura di perdere, pronti dicono i ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi intanto di Forza Italia e Lega sulle elezioni anticipate a maggio, con Election Day evocate da Malan di Fratelli d'Italia. Nel campo largo invece Conte chiede a Schlein di accelerare con le primarie. Sono 450.000, secondo i sindacati, manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche, scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Piazza della Repubblica. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti, uomini vestiti di nero e incappucciati, alcuni con elmetti e caschi hanno lanciato petardi e fumogeni, con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. L'ombra di Mosca sull'arresto per sospetto spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning. Stando alla Bild, al termine del suo mandato avrebbe ottenuto e trasmesso informazioni classificate ad una potenza straniera in cambio di soldi. Secondo il giornale tedesco, nella sua nuova veste di consulente per la sicurezza, Hanning avrebbe stretto legami con la Russia e con la Cina. Ci sono anche Arianna Meloni, il giornalista Sigfrido Ranucci e il ministro della cultura Alessandro Giuli nelle liste testimoniali depositate dalle parti nel processo che vede imputata l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata tra gli altri reati di stalking aggravato ai danni dell'ex ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Le liste sono state presentate alla prima udienza del procedimento, in cui il giudice monocratico si è riservato di decidere sulla richiesta relativa alla presenza delle telecamere in aula. I legali di San Giuliano e della moglie hanno inoltre annunciato che chiederanno che le rispettive deposizioni avvengano a porte chiuse. Lo sport: Malagò, commissario straordinario della FIGC di Malagò. La decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Nuove elezioni sono previste il 14 di dicembre. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2020.

0: te.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione. Quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron convoca il governo. La politica italiana, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, domani il terzo, giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta, le opposizioni invece sono sul piede di guerra, una legge fatta da chi ha paura di perdere, pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Dubbi di Forza Italia invece lega sulle elezioni anticipate a maggio con l'election day evocate da Malan di Fratelli d'Italia. Del campo largo invece Conte chiede a Schlein di accelerare con le primarie. Vertice del PD il 18 ottobre per decidere. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap scelto invece da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. Il vice ministro dell'economia Leo promette l'impegno dell'esecutivo. L'impatto dei costi del caro carburante preoccupa intanto anche l'Europa. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione von der Leyen. L'emergenza riguarda tutto il vecchio continente. Siamo alla cronaca. Le famiglie delle vittime attendono verità e giustizia oltre ai risarcimenti, mentre Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il tragico rogo di Crans-Montana, chiede l'indennizzo proprio per quell'incendio. La pratica per ottenere il risarcimento per una perdita di guadagno causata dai danni alla salute e al vaglio dell'assicurazione che ha chiesto la procura il nulla osta per il versamento. I coniugi Moretti erano proprietari del Constellation, dove, ricordiamo, tra le fiamme morirono 41 persone, 115 rimasero ferite. Lo sport, con il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Mi fermo per tutto il 2026, annuncia il campione azzurro che soffre di un problema al ginocchio e non scende in campo dalla finale di Wimbledon a metà luglio. Salterà anche gli ATP Finals di Torino, dove l'Italia punta su Cobolli. Zverev sarà il nuovo numero uno al mondo. Djokovic intanto torna a vincere a Pechino un torneo ATP 500. In finale si ritira invece De Minaur. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2015. You used to call me on my. You used to.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Auguri!
4: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
6: Grazie, grazie!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao!
6: Grazie mille, buona giornata.
5: A te, buon compleanno.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1986.

0: mai più.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Andrea Sempi, accusato nella nuova indagine della Procura di Pavia di aver ucciso quasi 20 anni fa Garlasco Chiarapoggi, torna a parlare in televisione. Si vive a fatica, afferma, ma dopo aver raccontato lo stato d'animo in cui si trova ormai da un anno e mezzo, torna a respingere ogni accusa. L'impronta 33 non è attribuibile a nessuno, la scarpa numero 42 l'ho provata e non mi entrava. E soprattutto chiama in causa colui che invece la nuova indagine sembra scagionare, Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiarapoggi. Secondo me la condanna è giusta, ha detto il 38enne, intervistato a Porta a Porta. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei hanno creato danni. Macron ha convocato in serata il governo. La politica italiana all'aula della Camera ha approvato la fiducia in serata anche all'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari tra gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. In precedenza anche l'articolo 1 ha superato l'esame del voto. Giovedì il voto più atteso, quello segreto sull'intero provvedimento. Poteva finire in tragedia, ma grazie all'intervento provvidenziale con il defibrillatore automatico, un professore del villaggio scolastico di Pontedera in provincia di Pisa ha salvato la vita ad un proprio studente, il ragazzo di 17 anni è andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Secondo quanto si è appreso, ha accusato un malore e ha perso conoscenza tra lo sconcerto dei compagni di classe. Comprendendo l'estrema gravità della situazione, il professore ha messo in atto le prime manovre rianimatorie impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Questo intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi. Siamo al calcio. Malagò, commissario straordinario della FIGC e dunque anche di se stesso. La decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò e quindi della sua non eleggibilità. Sentiamo le parole del presidente del CONI Buonfiglio dopo l'intesa raggiunta questo pomeriggio.
3: Non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni. Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
2: È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene.
0: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
4: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro appuntamento di questo martedì. Ah, che bello l'autunno, le tachipirine, i termometri. Come state amici? Alla grande, vero? È bello abbracciare la nuova stagione con tutte quelle che sono le sfide quotidiane che dobbiamo superare. Per fortuna abbiamo un antidoto, o meglio un antidolorifico nel mio caso, che è la musica che ci accompagna in tutte le nostre giornate, le notizie che vengono dalla Puglia, la capacità di sdrammatizzare, perché ogni giorno tutti quanti affrontiamo delle sfide quotidiane, stando insieme ci sentiamo tutti sulla stessa barca. E allora io sono pronta a salpare con voi in direzione di una nuova giornata che per voi è già iniziata, sono io che arrivo tardi qui alle 11 per darvi il terzo buongiorno della mattinata. Il primo però va al mio compagno d'avventura Silvio Tempesta negli studi di Corato e l'altro buongiorno con l'evidenziatore vuole raggiungere tutti i lavoratori che sono in ascolto. Siamo pronti per partire? Punto di domanda, la risposta è una e sola, sì, e allora partiamo.

Boys, è così che inizia questa terza parte della giornata con la buona musica e la buona compagnia di Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 11 in punto.

0: credimi ancora che acuto, ragazzi. Lo so, è una delle voci italiane più belle che abbiamo nel nostro panorama.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro martedì di musica. Ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che hanno appena acceso la radio. Tra poco torniamo tra i banchi di scuola e parliamo di metodo di studio. Prima però Malika Ayane con Detto tra noi e poi anche Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez, Baby I Love You, nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Amici, quante canzoni sappiamo a memoria, conosciamo tutte le parole, a volte capita anche con i film, perché tante volte li guardiamo, tanto ci piacciono che poi alla fine conosciamo anche tutto il copione, potremmo addirittura recitare quel film, tanto sappiamo tutto così bene a memoria. Ecco, questa pratica inizia nei primi anni dell'infanzia, quando approdati a scuola ci hanno iniziato a chiedere di imparare alcune cose a memoria. C'è chi odiava questa pratica, perché non dotato di ottima memoria, eccomi presente, e poi chi era bravissimo in questo. Ci sono delle cose che comunque vanno imparate a memoria per forza, tipo le tabelline. Poi c'erano le poesie, quante volte ci hanno dato come compiti a casa ecco l'obbligo di imparare quella poesia lì, e noi magari la prendevamo male perché era un obbligo, e poi ci veniva l'ansia quando dovevamo ripetere quella poesia, o magari all'inizio era semplicemente una filastrocca perché avevamo paura di dimenticare una parola, e se dimenticavamo quella parola poi veniva fuori via tutto il resto, non riuscivamo ad andare avanti. Infatti poi crescendo gli insegnanti cambiano un po' rotta, ci dicono: no, non bisogna imparare a memoria, bisogna capire il concetto e rielaborare con parole proprie, perché così riuscite ad andare avanti anche se una parola vi sfugge. E allora, amici in ascolto, voi come studiavate? Ritorniamo tra i banchi di scuola, riavvolgiamo il nastro. Eravate tra quelli che imparavano a memoria o quelli che preferivano imparare sì, ma utilizzare parole proprie? 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp, iniziate a dirmi la vostra, naturalmente ci confronteremo insieme tra un brano e l'altro. Arriva Elisa Kintsugi.

dimentica, cosa non si dimentica? Alcune cose che abbiamo imparato a memoria quando eravamo piccoli e ci piacevano quelle cose lì, perché se mi chiedete quanto fa 8x9 forse ci devo pensare un attimo perché le tabelline non mi sono mai piaciute, ma se iniziamo a parlare di poesie, tutti quanti ne abbiamo studiate tante a scuola, magari ricordiamo ancora a memoria, non lo so, come fa l'infinito, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, e da si continua all'infinito appunto, oppure il 5 maggio e fu siccome immobile dato il mortal sospiro. Ci sono delle poesie che ricordate a memoria? Mandateci una nota vocale, sorprendetemi questa mattina.

0: La mia città, Luca Carboni, nel nostro appuntamento di questo martedì mattina 11:30 in punto, torna l'appuntamento con il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh già, è quel momento, quello in cui mi insinuo così, senza preavviso, nella vita di qualcuno che squilli il telefono. Quella di oggi è una festeggiata. Eh sì, ma sono tante le persone che potrebbero compiere gli anni oggi. Magari diverse donne, ma ce n'è una più speciale delle altre solo perché qualcuno ha organizzato una sorpresa per lei da fare in diretta su Radio Selene. Lei non lo sa, ma lo scoprirà tra poco. Vediamo se siamo fortunati.
2: Pronto?
0: Pronto, Patrizia?
2: Sì.
0: Ciao Patrizia, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e ho una sorpresa per te, sei in diretta, auguri!
2: Oh, grazie mille.
0: Ah Patrizia, dove sei? Ti disturbiamo?
2: No, sto lavorando.
0: Ah, va bene, dai, ti ruberemo qualche minuto per farti degli auguri speciali, perché appunto, come hai capito, sei in diretta su Radio Selene e noi arriviamo, irrompiamo così nella tua giornata perché c'è qualcuno che ti vuole tanto bene, che vorrebbe dedicarti un pensiero speciale. Hai qualche sospetto?
2: Mia figlia.
0: È diverse, senti un po'. Mamma, mi raccomando, almeno oggi cerca di rilassarti, non pensare troppo ai servizi, a casa, al lavoro e goditi questa giornata perché il livello di esaurimento è già alle stelle. Si scherza, ma neanche tanto. Ti vogliamo tanto bene dalle figlie Alessia, Claudia e Giulia.
2: Grazie mille, li amo anche io.
0: Amori, che bello Patrizia, sono sicura che sei una super donna, super eroina, perché da quello che scrivono le tue ragazze sei una che si dà da fare in continuazione.
2: Sì.
0: È giusto.
2: Sto commuovendo,
0: però... è bello, lo so, succede. Goditi questo momento, goditi queste emozioni, perché le tue figlie hanno voluto gridare al mondo intero in diretta il bene che vogliono per te, ma soprattutto ti chiedono di rilassarti oggi, quindi fatti coccolare, ce la farai?
2: Ci provo.
0: Ci proviamo.
2: Ci provo.
0: Quanti anni oggi?
2: 46.
0: Oh, applauso a questi 46 anni. Esprimi un desiderio con noi in diretta. Cosa ti auguri per quest'anno?
2: No, il bene per tutti io voglio, sempre.
0: Benissimo. Va bene, bello, bellissimo. Allora Patrizia, che il bene che tu rivolgi agli altri si possa riflettere su te stessa. Sei una grande donna, questo l'ho capito. Un bacio e un grande augurio anche da parte nostra, di tutti noi di Radio Selene. Buon
2: Grazie.
0: Compleanno.
2: Vi ringrazio tantissimo, un bacio alle mie figlie.
0: Che bello. E allora questi baci noi li prendiamo, li rilanciamo alle figlie che sicuramente sono in ascolto, e a tutte loro e a tutti voi diciamo che questi auguri che noi facciamo poi li conserviamo sul nostro sito, così se avete voglia di rivivere questi momenti potete farlo. Andate sul nostro sito www.radioselene.it o scaricate la nostra applicazione, perché sono anche lì nella voce podcast, nella sezione B-Day, e da lì potete anche ricondividerli. A chiunque volesse organizzare una sorpresa contattateci, chiamatelo 080 898 1188 in orario d'ufficio, oppure inviate una mail a info@radioselene.it e noi ci occuperemo del resto. L'appuntamento torna con il B-Day questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

0: nel nostro appuntamento di oggi, in cui parliamo di poesie, di studiare a memoria o rielaborare con parole nostre. Torniamo un po' tra i banchi di scuola e vi chiedevo se ci sono delle poesie che vi sono rimaste incollate nella memoria. Sentiamo un po' una nostra ascoltatrice.
1: Buongiorno, buongiorno. Sì, io ricordo una poesia imparata nel primo anno di scuola superiore, dove il nostro docente di italiano ci faceva imparare le poesie. E grazie a lui ancora me la ricordo, è rimasta impressa.
0: Sentiamo?
1: Ed era di Eugenio Montale: meriggiare pallido assorto presso rovente muro d'orto, ascoltare i trapuni, gli sterpi, schiocchi di merli e frusci di serpi. E poi continua, bellissima come poesia. Ciao.
0: Ma che bello! Ciao Anna, lei era Anna da Ori. Amici, come lei, fate anche voi. Se ci sono delle poesie che ricordate ancora a memoria, condividiamo un briciolo di poesia oggi. 347-7272-274. Intanto, novità per ultimo, tutto.
2: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Radio Selene.
1: Tra poco continuiamo a parlare di poesie che ricordate a memoria, che poi le canzoni cosa sono? Sono delle poesie che impariamo con l'aiuto della musica. E allora pronti a cantare insieme a Benson Boone, che arriva subito con Man in Me, e a seguire anche Levante.

0: Peggy Goo nel nostro appuntamento di questo martedì. Benvenuti su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale francese centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron ha convocato il governo, sospese le elezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Dagli Stati Uniti Donald Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. L'Iran convoca invece l'ambasciatore francese, parla di repressione delle proteste. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, domani il terzo, giovedì invece il voto segreto, maggioranza compatta, le opposizioni invece sul piede di guerra, hanno paura di perdere pronti i ricorsi. Si dicono alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Dubbi di Forza Italia e Lega invece sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan di Fratelli d'Italia. L'eventuale richiesta al Colle dipende da Meloni. Nel campo largo Conte vuole accelerare invece sulle primarie, vertice del PD il 18 di ottobre per decidere. Bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno, direttore di Il Giornale. Gusti invertiti, dice Vannacci, parole inaccettabili. Replica il CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap scelto da alcune compagnie, ma i prezzi crescono di 6 centesimi. L'impatto dei costi del carburante preoccupa l'Unione Europea, per tutta l'Europa. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando poi una task force per aggregare la domanda di energia e sottolineando l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. Lo sport, stagione finita per Jannik Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia il campione azzurro che soffre per un problema al ginocchio e non scende in campo dalla finale di Wimbledon vinta a metà luglio. Salterà anche gli ATP Finals di Torino dove l'Italia punta su Cobolli. Zverev dunque sarà il nuovo numero uno del mondo. Novak Djokovic intanto torna a vincere a Pechino un torneo ATP 500, in finale si ritira invece De Minaur. Per il calcio Malagò commissario straordinario della PGC che subentra praticamente a se stesso. La decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del mancato tesseramento. Nuove elezioni previste il 14 dicembre. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
3: Radio Selene.
1: Ovunque in ogni momento è sempre con te. Radio Selene.
0: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Un saluto a chi per la prima volta fosse con noi. Restate per ascoltare tutte le nostre notizie, ma anche tutta la nostra musica. Tra poco Jack Savoretti, Back Where I Belong. Ma prima Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

Young, Jack Savoretti nel nostro appuntamento di oggi, un martedì in cui rispolveriamo il metodo di studio. C'è chi ci scrive, ci ha scritto, insomma, io rielaboravo con parole mie, non mi piaceva studiare a memoria. C'è chi a memoria ha studiato parecchie cose, tra cui poesie. Leggevo diverse poesie, sicuramente la Divina Commedia è tra quelle che, insomma, ricordiamo un po' tutti, ma ce ne sono tante altre, a Silvia, eccetera, eccetera. Parlavamo anche del concetto di musica e canzone come se fosse una poesia. Tante canzoni lo sono, in effetti, e volevo leggere e salutare Francesco che ci ascolta da Catanzaro, che a proposito di questo ci scrive: sicuramente una canzone può raccontare una storia, ma quando contiene una poesia, allora fa immaginare, ricordare, emozionare. Forse è proprio questa la magia. Una canzone diventa una poesia quando non si limita ad essere ascoltata, ma riesce anche a farci sentire qualcosa dentro. Ebbene, devo dire che di poesie ce ne sono tantissime. Qui in radio ne ascoltiamo tante. Tra poco arriva proprio Francesco Gabbani ed è di lui che voglio parlare, e di un artista pugliese che sta dando già molto da discutere, un artista di cui forse sentiremo parlare ancora e ancora. State con noi e approfondiamo.

Punk. A proposito di Francesco Gabbani, parliamo di X Factor. Non so se seguite questo programma, di talenti ne ha sfornati davvero tantissimi, i Maneskin, Marco Mengoni, Noemi, Francesca Michelin, Giusy Ferreri, insomma ci sono tanti artisti che sono arrivati lì tra virgolette da sconosciuti e poi hanno fatto il grande salto. Questa potrebbe essere la volta anche di un giovanissimo artista salentino. Lui viene da Nardò e ha fatto letteralmente impazzire il pubblico sia alle audition in cui si è esibito con Beautiful Things di Benson Boone, ma poi anche successivamente quando ha deciso di portare ai Bootcamp un brano di Mia Martini, Almeno tu nell'universo. Stiamo parlando di Giacomo Calò, che ha veramente impressionato il pubblico e in particolar modo chi ha scelto di credere in lui più degli altri, cioè Francesco Gabbani, che stavamo ascoltando proprio poco fa, e che lo ha incoronato con l'X Pass, che è un bonus verso le finali. Ora dobbiamo dire di Giacomo che arriva da Nardò, è un ragazzo autentico, e questo è quello che ha colpito Francesco Gabbani: l'autenticità che ha portato sul palcoscenico, che oggi è un dono raro, la capacità di emozionarsi, ma senza ombra di dubbio anche una voce, ragazzi, incredibile. E allora a lui, a Giacomo Calò, il nostro in bocca al lupo, perché tutta la Puglia crede in lui, e quindi adesso noi ci aspettiamo grandi cose, faremo il tifo per lui. Il prossimo gradino, la prossima sfida lo attende il 15 ottobre. Intanto si racconta sui social e racconta anche la sua gratitudine verso tutto il pubblico che lo sta supportando.

Marie Napoleone, nel nostro appuntamento di oggi parliamo di proclamazioni, le sedute di laurea, quel momento tanto atteso da tanti laureandi che poi finalmente si vedono conferito quel titolo lì, quella laurea. È un momento che tutti i familiari aspettano fuori con emozione, con gioia, ma anche con tanti coriandoli il più delle volte, salvo che questa pratica bella, colorata, divertente può danneggiare l'ambiente ed è per questo che Unisalento ha deciso di mandare uno spot prima di ogni seduta di laurea per abbattere questa pratica che purtroppo può danneggiare l'ambiente perché i coriandoli sono spesso realizzati in materiali sintetici, in molti casi plastici, non si degradano e finiscono per disperdersi nell'ambiente frammentandosi in microplastiche e così contaminano acqua, suolo e aria. Ma cosa bisogna fare? Bisogna rinunciare ad un momento di gioia? No! In questo video, in questo spot, viene data un'altra soluzione che contempli il rispetto del nostro pianeta. E che cosa accade? Vengono soffiate tante bolle di sapone invece dei coriandoli in plastica. Guardate che ci possiamo abituare a questa pratica, tra l'altro molto bella e divertente e devo dire anche poetica se vogliamo. Immaginate questi laureandi che finalmente possono gioire e vengono travolti da un'ondata di bolle di sapone. Secondo me è bellissimo, possiamo farlo, quindi amici che vi state per laureare, ditelo anche ai vostri invitati.

Allora, è veramente difficile resistere alla tentazione di fare in diretta, però ragazzi, lo facciamo insieme tutti quanti come sfogo. Benissimo, immagino che l'abbiate fatto. Adesso una novità: dopo il successo estivo, Fred De Palma immagina un dialogo tra il ragazzo che è stato e l'artista che è ragazzino.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Ciao a tutti coloro che sono appena saltati in auto perché tra poco dovranno lavorare. E un rincuorante saluto a chi invece ha finito da poco. Per tutti voi la nostra musica, Annalisa e Madama. Ripartiamo da Amica.

When I Need, Olivia Dean, nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Ancora un saluto a tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene. Sapete di cosa abbiamo bisogno? Di un po' di groove. E allora andiamo a riascoltare un brano, uno dei più rappresentativi della musica dance degli anni Ottanta. Earth, Wind and Fire con Let's Groove su Radio Selene.

Avevamo bisogno di questo e questo è l'invito. Continuate a vivere con questo groove la vostra giornata anche con noi qui su Radio Selene. Buongiorno, sono le 13:02.

Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo martedì mattina insieme, amici. Grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. Io vi lascio al Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo. Ringrazio Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica e tutti voi che siete rimasti in ascolto. Un bacione e a domani. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buon pomeriggio amiche e amici di Radio Selene. Sì, lo so, voce insolita a quest'ora ed in queste giornate infrasettimanali, ma di solito c'è la nostra volontà di tenervi compagnia anche e soprattutto in queste ore del primo pomeriggio, quando magari ci sarebbe bene una bella pennichella, invece tocca lavorare, correre ad accompagnare i bimbi, oppure semplicemente, che si fa per dire semplicemente, riassettare casa. Noi ci siamo comunque con la bella musica di Radio Selene ed allora cominciamo.

0: Radio Selene.
1: Siete sempre qui su Radio Selene, che è pronta a regalarvi tanta buona musica. Iniziamo con Goya di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, e poi, udite udite, c'è Bon Jovi, niente male, eh?

1988 il nostro Teo De Marinis se la ballava tutto soddisfatto, mi sa che gli piace molto molto molto. Alle 15:16 di questo martedì 6 ottobre qui a Radio Selene io vorrei per cominciare condividere con voi una bella notizia che arriva dal Policlinico di Foggia, dove negli ultimi mesi sono nati i primi bambini concepiti grazie alle tecniche di procreazione medicalmente assistita del Centro di Fisiopatologia della riproduzione del Policlinico di Foggia, appunto. I risultati del primo gruppo di pazienti trattati con procedure molto molto all'avanguardia sono stati presentati qualche giorno fa con grande soddisfazione da tutti i dirigenti, che hanno sottolineato che non sarà più necessario rivolgersi a strutture fuori regione per appendere un fiocco rosa o celeste alla porta. Grande soddisfazione ce l'abbiamo anche noi quando le cose migliorano in Puglia, siamo tutti più felici. Arriva, anzi torna la musica di Radio Selene.

Vi stavo parlando degli ottimi risultati ottenuti al centro di procreazione medicalmente assistita del centro di Foggia, del Policlinico di Foggia, e ho ottenuto per questo sprazzo di tempo la cosa più bella, perché nel corso della giornata della presentazione dei risultati sono state raccolte anche le dichiarazioni di pura felicità, naturalmente, di alcuni genitori, per esempio quelli della piccola Carla Maria, nata il 16 agosto di quest'anno, che guarda un po', si chiama come me ed è pure di Lucera. Allora, tanti, tanti auguri a tutti i nuovi nati e dai loro genitori da Radio Selene. Intanto io vi ricordo che per partecipare a questa diretta voi potete scriverci o mandare delle note vocali al 347 7272 274.

0: ti voglio sempre così.
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

la bellissima Maybe Tomorrow degli Stereophonics qui su Radio Selene. Grazie per aver scelto di stare con noi anche questo pomeriggio. Io sono Carla e vi terrò compagnia fino alle 17. Ed ora vi vorrei chiedere se avete mai partecipato ad un addio al nubilato, perché se lo avete fatto saprete benissimo che durante questi eventi i partecipanti farebbero di tutto per stupire e divertire i festeggiati, e certe volte si superano decisamente i limiti. Infatti hanno proprio esagerato i protagonisti dell'addio al nubilato di Vieste di qualche giorno fa, che tra lo stupore di passanti e residenti hanno risalito la storica scalinata del paese con un trattore, con al seguito pure un carretto pieno di persone. Il video naturalmente in breve tempo ha fatto il giro delle chat e dei social e ha suscitato giustamente molta indignazione. Ora, io voglio dire, va bene il viaggio a sorpresa, vanno bene pure i gadget ridicoli che ci costringono ad indossare in queste occasioni, e magari va bene pure la sorpresa nella torta, però certe cose non si possono proprio fare, eh? Che ne pensate voi? Siete d'accordo? Ecco, magari potreste raccontarmi come avete trascorso i vostri addio al celibato o al nubilato. Scrivetemelo oppure mandatemi delle note vocali. Intanto arriva Benson Boom su Radio Selene.

Una splendida giornata, Vasco Rossi, uno splendido pomeriggio è quello che vi auguro di trascorrere in nostra compagnia, mentre stiamo già ascoltando l'intro nel nuovo brano degli U2 uscito il 24 settembre in occasione del loro 50° anniversario. Il videoclip è stato girato a Città del Messico e non l'ho ancora visto. Recupero subito mentre ci ascoltiamo Silenzio.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Selene. Adesso vi regaliamo un po' di musica senza interruzione. Subito, Meraviglioso Errore, Gianna Nannini. E poi Maledetto Me, il grande Fulminacci.

quantità di parole che condivido, queste di maledetto me, di Fulminacci, e subito sotto sentiamo le note di un grande classico. Arrivano i Duran Duran con Skin Trader.